Alvetern, da Men Rauch. Süsom il spelm, ot sconclucer, stal alvetern, un aster clair. Ci frodulesce quel per sort, crod in l'abiss, e resta mort. La libertà dal söl patern lüge sul spelm sco l'alvetern. Ci l'insolente cunterfai, crod in l'abiss, senza marschai. O libertà, o alvetern, ci perduraivet in etern, lasciai lugir vos ideals sur tot ils pövels sco segnals.

nir intuorn, sin scuntra gli auts ci tocca pro la gromma. In ven l'ora di main ci deir un tempo in giocere, surgniva davant questa la snoglia l'omma.

La luna da Men Rauch. La luna salva sur il monte fa ses gir in quai da pasch. Lugente candite ses front purificada tuot travasch. E la splendura sur la valle o arajos un mes comun, la vez il bön e vez il mal, e nu di giora cun ingiun.

RTR, al puls dalla musica populara. Jau sun Hans-Uli Stadler, dalla Cappella Elplerfründe Eckiwil.

0: las novitats da RTR.
1: E quaien las lingias grasses de questa damaun? Ils de la Pontia Muest ton specchia pli dic che planisassin il sviamen. Pli bauto pli tard veniera la Svizra senti la guerra in il proximo Orient di il Kof. E Laura, de sper il ber Soleil, cresce il rischi de duradis levet. Jelle sis, mes nome Alexi Beseldia, bien dien semen. En l'engiadina se retradesce l'enciata de las lavurs per il sviamen de la Pontia Muest per inon. Sco quei che l'uffizio de construcción bassa del Grischun scrive in il nov magazin de la Vishnanca la Pontia Muest, stoppien ins l'emprim scleri la situazione del livello d'aua sotterrana. Uscia possen ins comenzà per il 2027 con las lavurs. Quai en aia dentan nagines conseguenzas per las lavurs del tunnel che comenzan il 2028. Il project costa radond 80 milions francs e dues esse termina in radond 8 ans. La guerra in il proximo Orient porta rischis per la beinstanza in Svizzera, quai di Jan Egbert Storm, il direttore dell'Institut Kof dell'ETH Turichen in intervista con la Gazette Blick. Per vide las chiadainas de fornizion disturbadas e prezs de energia pli auts, pudessen era Svizzers e Svizzera senti adina pli fich las consequenzas del conflict. Malgrad tot las crisas, giaia quai meia cun la Svizzera che blers autas paiais, di Jan Egbert Storm en l'intervista. Quai pudesse dentant beim prezs a midà. Ils Stati Uniti hanno attaccato posizioni dell'Iran del Sud, rapporta medias americanas con se referis in informazioni dell'armada. Tenor il militare americano in les attacchias in la regione della Via de Hormuz in acte defensione de sassetz. Tutia einins indritz per la schei raketas e bastiments iranais che volevan installa minas. Il ministro dell'Exterior americano Marco Rubio ha dichiarato durante sua visita in India in un convegno di pace con l'Iran sia vinovant possibile malgrado le attacche americane in il sito del paese. Il concern d'autos giapponais Toyota sente il conflitto nel prossimo Orient e sto riducendo la produzione. L'export venne scorsani fin il novembre per 83.000 vehicles, rapporta la Gazette d'Economia giapponese Nikkei. Demain auto stati consont per il marcià asiatic e quelle nel prossimo Orient. Toyota di che questa è la conseguenza del problema delle schiadaines de fornizione globales per via la bloccata della via de Hormuz. En la Bolivia è morto un demonstrante per il protest contro la regenza. L'uomo de 24 anni è venuto tutto in balla durante un'azione della polizia e del militare, annuncia un'agentura di novità. L'intento dell'azione era di sliare le bloccate di

0: Ies en il contorn de la sedia de la regenza a La Paz, ch'en endrizzades de pi quatter emnes. Suentrin en prim dementi, ha il Ministeri dell'Intern de la Bolivia confermà l'incident e cumenzà in inquisiziun. Ed anc novitats del sport, Armon Orlik a guadagnaia la festa de Loccia, la Runaisa Grigiuna a Nefels, sco gia l'on passà. In la Loccia finale ha il rec de la Loccia mese in il resgim ses adversari Cassulet ma in 17 onz, Sales Ciudi, quais 26 minutes e mezz cun in Viba hacken. Ils Grigiuns Nando Jos e Linat Gantenbein ampelen prima gia de guadagna in Kranz a Nefels. Al campionato mondiale de hockey alla Germania battì la Grande Britannia con 6-3. Uscire con il Studesch St. Speran de venire nels quartfinals, tentan stues la Lettonia perdere la partita contro l'Ungheria. In la seconda partita di Ersaira alla Slovenia guadagnà contro l'Italia con 5-1. Uscire sto l'equipe italiana ritorna in la seconda auto division.
1: La meteo.
0: Suentri una notte per parte d'Eck Miaivla, spettiozzi per spendi chiao di cumbler su lei. Conte saira poi da singul zuradis. Il termometro va ozza quira fino a 32 gradi, in l'azur e zotzelva fino a 30 gradi, in il sorses fino a 27 gradi e da samedem fino a 24 gradi. Da maune jevja resta l'aura stabila, vuol di bler su lei, mentre mai il sentiment di singulas pluides e fino a 30 gradi chiaud.
2: Quai en stades las novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Ciel blau a massa, sulei staus il program al mardi suentrin fin di amna de Valezia. Pels biars, alles biars de vus pi probabel in a pi lunga cusitau cun cium caismas. Modo quella bia laura va tot gie e un pau. Pichonch, quella continuesce gie e als proxims dies. Ed a propos pichonch, vai e cun buona musica, adesso a buco e va a vus, ma è dat pauc che te putesce in spi fece direzione stat, che qua laura e che musica italiana.

0: Musica con Schlonsch, prenschever con Mardis, Digging in the Dirt della Stefanie Heinzmann. 32, 31, 29, 28, jei kaul questiamna. Finalmein temperaturas de stat pia, al termometer letzte vigina ni survarga perfin mince di als 30 grads, scesimens la maximale kau el cantun. Ancos ai match a Skoda meza stat, me mia baul, venus domandaus im vaja.
1: Bun, deso se bonura las deje, des magari agreabilischem, pa me metter lavant c'è fina da vamos dina raia picciot, per quist temp in mai forse un po' in massa ciot.
2: Also sincera me ne si schon me ma caul pil match, cioè, apre via si tutina.
3: Me ne caul lesson angibuc, interessante che si dice caul, normal schon per la stat, aber ihr vocaliris, che vez de venire i corsi so de quei urden. A stepa das, du resis, ja, Fabio, Laura, quei era pi baul.
4: Ma va tutto in dreci, è stato freddo che da curt, ma also gaudi in sus ambiata plichi, io se venio sci caul.
0: Ad exact, al bien a je, je nuote mome mia caul, an cus in mainz les demons e les seres, an dec in perneuvel, an nuote cun noches tropiques, che cin sa se mainz dormi senza miseries. Spero che vus ves egi una buona noche, as ves gude oz, e puspe quei di de bellezia, e che per biaras, puspe staudes metter, an a vos, a la lavuch. In bimardis!

0: Only in for the money de Dada Anteportas, nov musica co si nossas ondas. Figene gastem, forse oz schusesses de viadi e la lavur, ni pitart sulla pausa de mezzdi, ni insomma schus mes oz in teke spaz, ni a fa commissions, e ni pitost stressai, ani de cura de din liuga lauter, ni eisi forse tot ni nega, tot auter.
1: La jeu de tot auter si su. Tot, de, ein pi contents, togni un boc, de.
2: Ins vesa las flures vignan an, ins vesa bia jaut ga vana chillen, vana spas, vesa verament quels auters ane contents da bunda luna, bumba jau.
3: De, ok, giu schon si est al moment, busi bia laure sco usse, se lue, la jaut schon, fazin tic pi contents, ca, si e busi bia laure.
4: Si, la jaut is, misain positiva, e tot, Zalegra ed è attiva, mi dice, sai, e fa mai il cer.
0: Già, dis de bia laura quals han semplicemente in influenza, cercò fai semplicemente meira luna. Stau che giunde fa in chuat, eisen amicicas, questa fin di avna prolungida, in sves ensetz nianc stuia, xiloncia, tutina e puspedau, un pau temps de specia a colonna si las voies e els trends. Oz spronza con un pau pi pauk temps, da spiccia a trascola de mon. Forse giacen tein in egala clima, perché è oz vegni puspe caul, tocan varga 30 grad stati quemardis.

0: quai Renegades dals X Ambassadors, ad uss dati novitats cun Alexi Baselgia.
1: En l'Engiadina se retardesce l'enciata delle lavurs per il sviamento della Pontia Muest, quai per i non. Che gli uffizi di costruzione bassa del Grigion scrivono il nuovo magazzino della Vishnanca della Pontia Muest, stoppen in slem prim sclerì la situazione del livello d'aua sotterranea. La guerra nel prossimo Oriente porta rischi per le banstanze in Svizzera. Quai di Jan Egbert Storm, il direttore dell'Institut Kof dell'ETH Zurich, in intervista con la Gazzetta Blick. Le ragioni principali seien, le schedaines de fornizione disturbadas e prezzi di energia pli auts. Il Stati Uniti hanno attaccato posizioni in l'Iran del Sud, rapporta medias americanas con se riferisse in informazioni dell'armada. Tenor il militare americano ha le attacche stucchia in dritz per lasciare rakete e bastimenti iranais che volevano posizionare mines.
2: La meteo.
3: Presentata la ProSenec Tutte, con sias attività regionali per seniores e seniors. Informazioni in regiocurse.ch.
0: Oggi veniamo per caule di dat via Sulei al centro misdi comparen lo imper neblas sulz culms ed incontrasera sai da singuls uradis. Al termometer letz vauz ad aul a quere con tocken 32 graz, el sur a sotselva dati tocken 30 graz, el success tocken 27, ad a semeden tocken 24 graz. De mauna djevja dati mince mai via Sulei con singulas pluvides al centro misdi a quere veni tocken 31 graz, alle Jeff Jalou tocken 28 graz. Gewischel in Bimardis.
2: RTR, dalla Damau, alla Seira.

0: Veniu, venia vonlas siat cun Manila da Ray Dalton at Alvaro Soler.
1: RTL Impuls.
0: Quest'amna dati impuls da Schuol dell'autura Fedrina Hoffmann. Ella raquenta de sei amur per Jones, ad en spezial per siu Pliniev Caniel, ca gi dau da summenta in Greftems, al tetel ei Destin.
2: I da moment si la vita ci müden tot. Un inscunter, un sbagl, una diagnosa. In nostra famiglia ha müda l'accident de mis figli una pruna. Il ci meno una rocciomo ogni da più co ben da freit e si rivau una domenica buonura sotto un prunader a forcia. Con la rega il nius volà a cuera ospidal centonal, rot il bacil e smacciadas del pulmon. Eifne senza poder ir a scuola. Sperlas dolurs a modi giuls ci turmenten. Mince not l'accident ci si ripeta. Corporal mein sei uf not sportiv remis svelt. L'orma ha dovrada più temp. Co iudarsch co mamma in una tala situazione? Toror il tempo e la vita dar spazi per guarir ed una perspettiva di remia soluzione. E la domanda, c'è progetto pigliese sient per manz? La risposta de mis figli, l'alpinist passionà, un cian della vinna. A molistessa saira ne cominciare a ricerciar. E bi per cas, sono restata appicciata su una pagina da una levatura. E casualmente, dire davanti al libro in cianul. Un de quest, ci si ricetta normalmente su una lista d'aspetto a mo avanti ce l'è snat. Un mobil da magliar. E ne ha scritto subit, e l'invito di venire a fare la visita al cianul e si arriva a pacca sura più tard. Dis dis de vo, vanno bifniata a scouti nos da casa. E dis di gels de mes figli, sono svaniti completamente.
1: Impulso.

Nova musica del Adrian Stern is Blume Stili. Kaul es ist stau, a kaul resti e als proximus dies. A la calira letza fa magari die e mal al venter. Sie meint, in quel cas, en veste als proximus campionadis mundials da Balapai. Conceiven en bi e bien duas jamnes amiez, ados avertesche in a gruppa de personas de la scienza e de la medicina. E zwar, die precis de la calira. Tenor in analise se wessen bien in quare de todels giugs veliug der temperatures che procuren propi per in aut sforz pel tierp per ved la temperatura del tierp durant quelles temperatures in combinazione con sport. An qual mesira dati de la varte la FIFA per prevenir che se vese animal si dir, per esempio, la pausa obbligatoria che dat mintiga in teufel las mese dats de 3 minuti, als bones dels jugadurs che in climatisai a divin survigilau con priguluski ai propi. Per fans, du essi da els stadions a wunde umbriva, a de wunde aua, a pline wunde esser possaivel de brenkunins acines buteies daua el stadion. La FIFA volea de ta als plans de Dukes, pel cas qui fus propi mema caul, la breve viarte de quella gruppazione della scienza e la medicina alla FIFA pretende d'anton a un depli. Depli pauses, pli lunges pauses, a che certs giugs vengen stuschai. Già al 1994, als de vos campionatis mundials de Balapecan Giuliuk als Stadis Uni, ai dau temperaturas de verga 40 gradi a duen, ai quei campionati mondiali en 30 jahres, als Stadis Uni, a Mexico et a Canada. Problematik, per la calira, vengi surtout als Stadions del Sud, vuol dire a Miami, Dallas, Houston, Atlanta, Monterey, ni Mexico City. Neuclas temperaturas in lu savens sur 30 gradi, ed ie è fec humid. Fabu plidic, tu as jamnes amiez, allo, aisi asci lunch, enceiva als indisch de circladur. Quei musica romancia, senza calzes del Matteo, in bimardis.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: E quai en las lingias grasses da questa damaun? Ils de la Pontia Muest ston specia pli dic che planisa sin il sviamen? Pli baut o pli tard venera la Svizra senti la guerra en il proximo orient di il Kof? E Laura, de sper il ver su lei, cresce il rischt de duradis levet. Iela set, mes nome Alexi Beseglia, bien dien semen. In Lengiadina si ritardesce l'enciata della Slavurs per il sviamento della Pontia Muest per i non. Sco qualche l'uffizio di costruzione bassa del Grigion scrive nel nuovo magazzino della Vishnanka la Pontia Muest stoppien in Slem Prim sclari la situazione del livello d'aua sotterrana. Uscia possien ins cominciare a pir il 2027 con la Slavurs. Quai naia dentan nagines conseguenzas per las lavurs del tunnel che comenzan il 2028. Il project costa radond 80 milions francs e duai essa termina in radond 8 ans. La guerra in il proximo orient porta rischi per la beinstanza in Svizzera, quai di Jan Egbert Storm, il direttore dell'Institut Kof dell'ETH Zurich, in un'intervista con la Gazzetta Blick. Per vide las chiedainas de fornizion disturbadas e pritschs d'energie pli auts, pudessen era Svizzers e Svizzera senti adina pli fich las consequenzas del conflict. Malgrat tot las crisis giaia quai meia cun la Svizzera chem blers autos paiais, di Jan Egbert Storm in l'intervista. Quai pudesse dentant beim pritschs mida. Il Stati Uniti hanno attaccato posizioni in l'Iran del Sud, rapporto medias americanas, con se riferisce in informazioni dell'armada. Tenor il militare americano in las attacche in la regione della via de Hormuz in act de defensione de sassetz. Tutti einins in dritz per la scia rachetas e bastimenti iranais che volevano installare mines. Il ministro dell'exterior americano Marco Rubio ha dichiarato, durante la sua visita in India, in un convegno di pace con l'Iran sei a Vinevant possibile, malgrado le attacche americane in il sito del paese. Il concern d'autos giapponese Toyota sente il conflitto nel prossimo Oriente e sta riducendo la sua produzione. L'export venne scorso nì fin il novembre per 83 mili vehicles, rapporta la Gazzetta d'Economia giapponese Nikkei. Da main auto stati consont per il marcià asiatic e quelle nel prossimo Orient. Toyota di che questa è la conseguenza del problema tra le schiedine de fornizione globale per via della bloccata della via de Hormuz. En la Bolivia è morto un demonstrante per i protesti contro la regenza. L'uomo di 24 anni è venuto ucciso in una balla durante un'azione della polizia e del militare, annunciano agenture di novità. L'intento dell'azione era di sciare le bloccate di vie nel contorno della sedia della regenza alla Paz, che è indrizzata da P4 Remnes. Su entrin in prim dementi al Ministeri dell'Interno della Bolivia conferma l'incident e comenza in inquisizion. Ed anche novitats dal sport, Armon Orlik a godignaia la festa de Lucia Glaronaisa Grigiuna a Nefels scoglian l'om passà. En la Lucia finale ha il recht de la Lucia mes in resgim ses adversari casuletto main 17 ans sales giudi, quae

0: 36 minutes e mezz cun in Viva Hacken. Ils grischuns Nando Jos e Linat Gantenbein am pellen prima giada gudegna in Kranz a Nefels. Al Campionato Mondiale de Hockey alla Germania batti la Grande Britannia cun 6-3. Uscia pon ils tudesch St. Sperrin devenia in ils quartfinals, dentant stues la Lettonia perde rotz la partida contro l'Ungheria. En la seconda partita di Ersaira alla Slovenia gudegna contro l'Italia cun 5-1. Uscia sta l'equipe italiana ritorna in la seconda auto division.
1: La meteo.
0: S'entri una notte per parte di Miaivla, spettiot spuspendi ciauti con Blair Sulei. Conta saira poi da singul Zuradis. Il termometro va oz a quira fine 32 gradi, in l'azur e sozelva fine 30 gradi, in il sorses fine 27 gradi ed a samedem fine 24 gradi. Demauni giev gia resta l'aura stabila, vuol di Blair Sulei, minchia mai il sentimento di singulas pluides e fine 31 gradi chiaut.
2: Quai en stades las novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Inega, aisi la scelta denter. Ciuncem 22 candidats a candidates. Ad inega se de leger denter nov. A causa sprova RTR da procurar per un pau a git de fa quella selezione, mince di presentanus a vus in tic pi exact in dels candidats ni les candidates per la regenza grigiuna. Ciun vainza presentau vus la jamna vergada, quest jamna dati a un als quattr gemonken, oz vainzi ne faccian conoscenta. A zwar in camascu la proxima legislatura en saia da vosa. Da pliu dis alla proxima mesura, meu nom Anna Celina Quinter, divis limbi mardis.
1: RTL, unic e simpatic.
4: A quell'ora in cimin con musica e ramoncia, Curdini Colai con Lat de Chavra.

0: Billy Joel con Uptown Girl al mardi su entrin fin de amna de Bellezia a Caliras. A Conca Olvignoz, udis disco proxim, sente las novitats con Alexi Beseglia.
1: En l'Engiadina se retradesce l'enciata delle lavurs per il sviamento della Ponte Muesch per Inon. Tenno l'uffici de construzione bassa del Grigion, stoppien in slem prim scleri la situazione del livello d'aua sotterrana. Uscia possien ins cominciare per il 2027 con le lavurs. La guerra nel prossimo Oriente porta rischi per le banstanze in Svizzera. Quai di Janek Bert Storm, il direttore dell'Institut Kof dell'ETH Zurich, in un'intervista con la Gazzetta Blick. Le ragioni principali sono le chiedine di fornizione disturbate e i prezzi di energia più alti. Il Stati Uniti hanno attaccato posizioni dell'Iran del Sud, rapporta medie americane con se riferisce informazioni dell'armada. Tenor il militare americano ha le attacche stucia in dritz per lasciare i racchettes e bastimenti iranais che volevano posizionare minas.
2: La meteo presentata la Prosenec Tutte con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazioni sin regiocurse.ch.
0: Oggi veni puspe caule di dat bia sulei al centro mesdì comparano in per nebla sul sculms ad incontr sera sai da singuls uradis. Al termometer va oz pulide daul a quer con token 32 graz e la sur a sozelva token 30 e il success token 27 ad a sameden token 24 graz. Da mauna djevdia dati mince mai bia sulei con singulas pluvides al centro mesdì a quer veni token 30 grads, alla Djevdjelu tocken 28 grads. In Bimardis.
3: RTR. Mes Radio, mia lingua.

Coldplay con Adventure of a Lifetime. Al mardis, per questa amna un po' schin, jendis dis, con quei è in prim di, de questa amna che nos dai nies duke della demon al kikeri sis. Tia gresta ai d'Antonies candidat, nos essen in runde numero 3, quei con Theophile de Rungs de Camons. El appaia già giù successe alle in primes duas rondes, quei inega con siat, ad inega con och correctes. Paia Adina, ina de pli che quel ves la fin finale durval per far pas alla prossima ronda, oz stuenze e mince cas ve minimum oz per lu far pas alla ronda finale. Se quel gertegia adel quem reino suenter Steven Sanchez con Chuck Damani.

0: Chuck the Money de Steven Sanchez, a dos dati ronda numero 3 del Kikirisis.
1: Il Kikirisis, presentata folk, vossa bottia del vich en la regiun.
0: A nus, genots, biendi a Camons a Teofil de Rungs en quella ronda numero 3.
2: Biendi, Anna.
0: Giun per Bialz dies de Chunkaismas?
2: Gie, sta flott.
0: Sta flott? Te gudiu la bia laura al sulei?
2: Gudiu la bia laura, sta sicurant, cioè, te an laucia, casa, buiu bia.
0: Buiu bia, jetz è important, gie, de quelle scaliras. Esa spita a scu tip ca bugiena caul, ni pi bugien que pi fresc?
2: Ja, no bugien ni caul.
0: Schon? Schon 30 grad sind per neuvel, ni pi bugien tec pi pauc, ni pi bia?
2: Also 30, ste bu essa menci gia, per neuvel la es.
0: Si vence ciun?
2: Oh, de vence ciun, dentro vence ciun 30 bia.
0: Dentro vence ciun 30?
2: Per mai,
0: Ca ugli amici ne te che differenza, cosa tra te? Angela, Henry, Oz, arbitra?
3: Io ebbi già nel ciao.
0: Ebbi già in caul?
3: Sì.
0: Ok, lui, sono di occhio sul letto. Ebbi già in scelta più fresca. 30 gradi in te che bia. Aber, quel gusto. Basta. Noi veniamo a ronda numero 3. Noi veniamo in jackpot in plenius per il momento con 12 bons. Mrein Oz, si gertegia da fare lui al pas in quella ronda numero 4. Noi che vuoi giugasse lui per quel jackpot.
2: Marenza,
0: Shalou. Shavuz esse somme just prontz, Angela e?
3: Pinada.
0: Teofil de Rungs. Madame mein, je vigenus bien klitsch, alu en chevesse nus.
2: Grazie.
0: Rafael Nadal e victur de record del French Open.
2: No.
3: Alu.
0: Al French Open ven jugaus in pascht.
2: No.
3: Correct.
0: Benjamin Hefti el nief president de l'Union Grigione de Cacciadures e Cacciadures de Patenta.
2: Yeah.
3: Correct.
0: Miles Davis è in conoscenza con meglio chitarrista del mondo.
2: Yeah.
3: Hello.
0: La Svizzera è qualificata per la sisavla gara in ronda per il campionato mondiale di ballapoi.
2: Yeah.
3: Correct.
0: Chunkaismes è di una chunkante di sventre pastias.
2: Yeah.
3: Correct.
0: In curante di un chevi opener lumnezia.
2: Yeah.
3: Hello.
0: La frisura focuhila portins al scavels de von Liung e de vos court.
3: Felio.
0: Yeah. FC Songhai ha guadagnato 2 gala Coppa Svizzera.
2: Yeah.
3: Correct.
0: FC Songhai è il più vecchio club di ballapai della Svizzera.
2: No.
3: Felio.
0: La Finlandia ha più pochi abitanti che la Svizzera.
2: Yeah.
3: Correct.
0: L'album di musica che veniva svenduto è il più avanti del mondo è Bad di Michael Jackson.
2: Yeah.
3: Felio.
2: Okay.
0: Schon de Michael Jackson, forse conosce Teofil de Rungs in altre canzoni de del? In una canzone fede conoscente?
2: C'è un po'
0: Thriller!
2: Thriller,
0: c'è un buon menù. Michael Jackson momentan push per fede attuals. E la parada de hits per fin sin platz in.
2: Schon.
0: Exact. Angela, fai il quink, o vesio?
3: Mi rai non spero questo. C'è un mio constato. Rafael Nadal è proprio victor del record del French Open. E lo guadagnò 14 jedes del French Open non c'è air. Lui, Miles Davis, era in conoscenza come il chitarrista del mondo. E era già musicista jazz, suonava sul tutto la trombetta. Lui, l'opener non c'era bene in curante di questo momento. Ha un conto. Focuhila. E la frisura non costa velz in quarts davanti e lungs de vostir, also forne corts hinten lang, pia al contrario della nostra pretensione.
0: Fos que è la frisura per vos? Ti ho fil de rugs, in focuhila?
2: Io credo buc, no?
0: Ni giù in aga forse?
2: Oh, also davanti corts de vos lim, di ema giù più
3: davanti. FC Songhai è proprio il plevil club de ballapai della Svizzera. Ei, bei tot do dis pretensions, ots sis correctes.
0: A botungiu ots per quella terz runda. Den ton tutine staudje fej, duas fej souveranes in primes rundes. A scheie ca 15 bons, let's weiss, sin se gir, a let's servinis vos e.
2: Ne, grazie vec.
0: A lu budiem pus pein autre ga, in a novum prova.
2: Ne. Scusa, spai, Bidier,
0: quoi? Bidier, nous avons un piaz 10, ou ce qui date, il y a quelles températures que vous êtes le plus bouillant, je
2: pense. Pour moi, il
0: y a même calme. Adin, ciao, fraîche. In bidi, adieu.
2: Adieu.
1: Il Kicker 6, présenté à Folk, votre boutique del Vich en la région.
0: Cova dic nus matin 6 bons, push by Enies Jackpot, ca sempleina plon. Plone, siu, seins dia scheuer, fuss os in planius kun George Bonds, allusademaun in a nova persona i ella cursa per quels.

Luis Capaldi con Almost. Giù da fa un pau avon davart quella frisura del zons o cionta e nias giuc della demon arche crisis. Ei, schon pus pe veniu un pau in moda als davo zons ad apropo. Focu hilas, scuril esistau questa fin diamna en inni lauter liux in quei mon, a quattro ces vus gues etter quella occurrenza. E la Belgia e veniu festival la quarta concurrenza de Focu hilas. Nucles pi bials Focu hilas en veni premiai. Ad Ivancas e ompi scuril, estau questa fin diamna Cooper's Hill Cheese Rolling. In concurrenza de rulà con in menuc che gil giude di una teisa plonca a Goldstershire e l'Engeltiara. Con fina mira de paia quella menuc. Pai cicl pispert, gudogna. Gie, de 30 grads, ni vaga 30 grads che esta alla Grande Britannia fa de quai. Per casca vus aveis forse buccia pia mons lauteron de surtun caismes. Forse rulada di una planca giù s'entrina mignocca. Ni i tel coiffeur moton. Io mas pitos de chatea cavels avonca rulada quella planca giù.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: E quai en las lingias grasses da questa damaun? Ils dalla Pontia Muest ston speciapli dic che planisassen il sviamen? La grande part alles donazions en favur da Blatten fan ja effect. E Laura, i da tot spler su lei, e Laura cresce il rischt da Durandis levet. Jelle soch, mes nome Alexi Beselgia, bien dien semen. En l'engiadina sa ritardescia l'enciata dalla slavurs per il sviamento della Pontia Muest per i non. Sco quai che l'uffizi de construzion bassa del Grigiun scriva en il nov magazin della Vishnanca la Pontia Muest, stoppien ins lem prim scleri la situazione del livello d'aua sotterrana. Uscia possien ins comenza a pir il 2027 con la slavurs. Quai naia dentan nagines conseguenzas per las levurs del tunnel che comenzan il 2028. Il project costa radont 80 milions francs e duai esse termina in radont 8 ons. In ons venta la bova de crappa a Blatten in il Valais e in a gronda parte las donazions rimnades già ripartida per sostegnare las persunas pertuciades. Scholas organisaziuns de JIT involvides communication, ein ins impundils denes per la JIT d'urgenza, indemnisaziuns per possess destrui e per sostegnare interpreses ed unions. In a commission de donaziuns speciala a tracta finos 110 dumondes per sustegn. La JIT concedi finos monta a schiars 8 milions francs. Os en l'exterior, il Stades Unis an attaccia posizions en l'Iran del Sid, rapporte medias americanes cun se referis in informazions dall'armada. Tenor il militar american en las attaccias en la regiun della Via de Hormuz in act de defensiun de Sasset. Tutia aien ins indritz per la schai raquetes e bastiments iranais che volevan installar minas. Il ministro dell'exterior americano Marco Rubio ha dichiarato durante la visita in India in un convegno di pace con l'Iran sei a vinevant possibile malgrado le attacche americane in il sito del paese. Il primo ministro canadese Mark Carney critica con l'Israele a trattare la flotta di JIT per la Gaza e la telefona a Zurlondo con il presidente dell'Israele Isaac Herzog. Inacceptabel sei il trattamento scandalus dels participants e delles participantes, tanto quelles dodisch burgais canadais, a dich Cani. Era dalle Svizzeren se participades 8 persones alla flotta. Suente che l'Israel aveva expulsai els participants, an quels raquintadet umiliaziuns. La città ruines Machu Picchu in il Perù rischia de perdere il titolo sco in del set novs miracles del mon. De pi mais na detia na jins progress per proteggere il lieu historic del Zincas, critichesce la fundazion responsabla en in appell al pievel peruan ed els dus candidats per la presidenza del Perù. La ragion principale sa una blockade politica in il paese che sa chiata mezz il combat electoral. Critica venier il caos cum vende biets d'entrada per Machu Picchu e las lunges colonnes de specia al lieu. E dank novitats del sport, Armo Norlica godignaia la festa de l'occia glarunaise grigiuna a Nefels scodia l'on passà. En la loggia finale ha il recht della loggia mese nel restim se s'avversari cassulet meindisch sedons sales giudi quais 26 minutes e mezz cun in viva hacken. Ils grejuns Nando Jos e Linat Gantenbein am perlem prima jado gudegna in kranz. Al campionato mondiale de hockey alla Germania betti la Grande Britannia cun 6-3. Uscia pon il Tudest Sankt Sperand venien ils quartfinals, den Tanstwessler Lettonia perdrotz la partida contro l'Ungaria. En la seconda partida di Ersaira alla Slovenia gudegna contro l'Italia cun 5-1. Uscia sto l'equipe italiana ritorna en la seconda

0: Auta divisiun de hockey.
1: La meteo.
0: Oz specchia puspendi ciao de cum bler sulei. Il sentiment di comparen in per nivels sur ils colms e conta saira poi da singul suradis. Il termometer va oz a quira fin a 32 grads, en le sur es oz selva fin a 30 grads, en il sorses fin a 27 grads e de samedem fin a 24 grads. De maune djevtia resta laura stabila, vuol di bler sulei e mince mai il sentiment di singulas pluvides. A quire vegne de maun fine 13 grads ciaut, le djevtia lura fine 28 grads.
2: Quai en stades les novitats.
1: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Schumer Gaula sorge il microfono per voi. Anna-Selina Quinter è specie in ora con del tot. Noi siamo musica del rock to destra. Noi siamo Schlager Pop Schweizer. Und noi siamo Jazz. In Mix de Stils, nu kidat speranza per Mincin a Mincina an sichei. Scheisse mi akkurt. Aber to quels che san an schei verenen, somma nuat kun tot quel Stils, ka fosi kun sie pi modern, schka quella kau, quei ei somber, kun homeworker, wie mardis.

0: Dermot Kennedy con Giants Musica del 2020 che aus in nostre ondes a dos minus una voz per imperons e on 80 giun der rischide di la prima boy group svizzera
1: RTR quai è il sempre vert del di
0: Chi de vos en conoscion al trio Oixter, Guido, Alex, a Vic, al trio de fras ca fac el son si sont lur en primes registrazions ca an fac el spi a pi en conoscenz. Quai success a e con son den grazia a lur mix de du stils, musica populara, svizzera, a schlager. La grande part de las canzuns a Alex componiu, el e on al sulet de dels ca vive oz, festivas, Oz in de quals tres fras nun ademen el Guido siu nevontavel anniversari el ei el vei ei den ton già morts per quetet le nus Oz in de lur pire romades canzuns in dels grands hits che vus es gues e già in ga udiu quei ei olec du mir del trio Oixter

0: Camerad cun Be Mine, cun quei se vignu meslas nov, os dati novitats cun Alexi Baselgia.
1: En l'Engiadina se retardesce l'enciata de las lavurs per il sviament de la Pontia Muest, per inon. Tenno l'Uffizio de Construcción Bassa del Grischun stoppien ins l'emprim sclari la situazione del livello d'aua sotterrana. Uscia possen ins comenzar per il 2027 con las lavurs. Inon sventa la bova de crapa a Blatten en il Valais e una grande parte las donazions rimnadas già ripartida. In una commissione di donazione speciale ha trattato fino a 110 domande per sostegno. Le GIT concedì monta a schiars 8 milioni di francs. Il primo ministro canadese Mark Carney criticesse con Israel a trattare la flotta di GIT per la Gaza. Inacceptabile sei il trattamento scandaloso dels participants e delles participantes, tanto quelles 12 burgais canadais, ha detto Carney. Senta che l'Israele aveva expulsato i partecipanti, anche quelli raccontati umiliazioni.
0: Grazie, Alexi.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senec Tutte, con sia attività regionali per seniores e seniors. Informazioni in regiocurse.ch.
0: Oggi veni per spiegare la caule di dat bia su lei, al suo intermesdì comparendo in per nebla sul sculms, ad incontri sera sai da singuls u radis. Al termometro va oz ad aul, a quera con tocan 32 grads, e la sur a sot selva d'acti tocan 30 grads, el sur ses tocan 27, ad a semeden tocan 24 grads. De mauna djevja dati mince mai bia su lei, con singulas pluvides al suo intermesdì, a quera veni tocan 31 grads, alla Givgia tocken 28 Graz in Bimardis.
2: RTL informativ e divertente.
0: Qua muss Gramoncia, Algore Danzes, da Dario Wittmer.

Quei Miles Davis, la leggenda de musica da jazz, el è staus decennis sco trumpetist alla testa della musica americana. In conoscenza, il suchto David News per cui che ha inventato un po' de nivel jazz, el leve mai reproduzi causas ma ben dine crea novas. Per cui ele creau novas direcziuns de jazz, aveva talent emplirs stils, strugi in autra artist a influenzau tons stils sco el. Al 1909 al publicau i album Kind of Blue, che vala un ot sco in dels pi importons albums del jazz, a quei album de quei genre che venius vendius al pisavents. El era d'antone in conoscenz deve in gran ego a magari esser in gref character. Oz Festivals Miles Davis per Cianons, als 26 de maig. Un qua jubilare de quei di dati forse è envies e ravoi di una chance de fa in plage ed in sicci dati causco di una suentelas nof in bimardis.

0: data da las lavurs per il sviament della Pontia Moest, per i non. Sco quei che l'Uffizio de Construcziun Bassa del Grischun scriva en il nov magazin della Vischnanca la Pontia Moest, stoppian ins l'emprim scleri la situazion del livell d'aua sotterrana. Uscia possen ins comenzà a pir il 2027 con las lavurs. Quai naia dentant na ginas conseguenzas per las lavurs del tunnel che comenzan il 2028. In onsventa la bova de crappa a blatten in il Valais e in a gronda parte las donazions rimnadas già repartida. Sco las organizazions de git involvides communication ein ins impundils denes per amplazza mobilia e vestiadira u per vehicles destruits. In a commission de donazions speciala a tracta finus ciente dendis dumondes per sustegn. La git concedi monta a schiars 8 milions francs. O sen l'exterior, il primer ministro canadese Mark Carney criticesce che l'Israele ha trattato la flotta di Git per la Gaza e la telefona a Londra con il presidente dell'Israele, Isaac Herzog. Inacceptabile sei il trattamento scandaloso dei partecipanti e delle partecipantes, tranta quelle 12 borghese canadese, ha detto Carney. Era dalla Svizzera se partecipades 8 persones alla flotta. Senta che l'Israele aveva expulsato gli partecipanti, an quels raccontadet umiliazions. La citata ruines Machu Picchu en il Perù rischia de perdere il titel sco in del set novs miracols del mon. De pi meisten ad etia nagins progress per proteggere il lieu historic del Zincas, criticesce la fundazione responsabla en in appell al Pievel peruan ed els dus candidats per la presidenza del Perù. La ragion principale sa in blockada politica en il paiais che se chiata mezzi il combat electoral. Criticava ieri il caos, cum vende biez d'entrada per Machu Picchu e le lunghes colonnes de specchia al lieu.
1: La meteo.
0: Oggi specchio puspendi ciao te cum bler su lei. Il sentiment di comparen in pernivel sur ils colms e conta saire poi da singul suradis. Il termometer va oggi a quira fino a 32 gradi, in la sura e sozzelva fino a 30 gradi, in il sorseis fino a 27 gradi e da samedem fino a 24 gradi.
1: Vias e traffic.
0: En la Val del Blegna lie oggi ne parte l'etappa del Giro d'Italia. Per cui è la via cantonale tra Aquila e Biasca serrata in nome due direzioni diventa circa la Sendisch fin sventa la Sis la Saira.
2: Qui è stata la novità.
3: Ulteriore informazioni chattai sin rtr.ch.
4: Vagau las nov, sin ondes romanches, con quei eos eclar che tenu che va a prau. Al meier pel dide dots t-shirt, forse caucia curta per fine, si jayen, spiegel de soleil, astia mitigas ebu munca, en tote cas. Creme de soleil, fide bol medem sbaisco jau in socia cedje magari. On caupa vus in a mezzo brete, cun giaina leva arzentada si le juialas Anna Selina Quinter, godi quei di de bellezia, a stai freschs a segirs.
1: RTR, da nus, per vus.
4: Go talk, talk, cun such a shame, eisi e, sin sa buin juen.

0: La Linda Ellis con Rivers. Dal telefon a Scalinau, a Priudiu, a Venus in telefon de Jon, de Agatha Kaufmann. Biendi.
1: Biendi, Anna.
0: A tiesti nus gratulauts.
1: Jau les gratula a Miu Beati, Emilio de Marmels, saluf, sil quattro avalogi della scienza, level già visati il tot bien, buona sanadat, bia plige, a calstetti vina von in bien, boa pile scien cordial boa, per proprio in herzi boa, così sta vina von da scia. A già visela dell'imbellezza di.
0: A dati è una visita della tata?
1: Oh, è buona mai nox mia caura, con 30 gradi di all'auto.
0: C'è non in toc viadi, toc a saluf?
1: C'è in ora, a nena di ora, no. C'è a dos la calira. A zio vai bubugien con la calira.
0: Più bugien te più fresci?
1: C'è, perché gli auto, a zio neve, sono stati gli auto, a zio neve, bo, in zio vembo, da ni, da scaldaggi con la clima là, qua. Era da là. Per qua io feci un brivgia.
0: Soprattutto in assenza di curam, forse, non lo brigi, lo secchi, in zwei auto.
1: No, è shock.
0: Ad Emilio, let's a quattro ons, non vi, a un friunz?
1: E la il fra ai siatons.
0: Siatons.
1: Jevel.
0: A sei che let's festivesce oz siu anniversario, Emilio de Marmals a saluf. Con in car salit a divis della tata Agatha Kaufmann, a nostro mattino si capisce feg bugien, la cupina divisen è de nostro varto del bien per Emilio. Bia plage con quella cupina la scadiola del RTR, de vus Agatha Kaufmann a un imbidi.
1: Eben, grazie a te, Ciamma, ne vedem da lezze di...
0: grazie a feg, die. Ah, adia.
1: Grazie.
2: La cupina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognoingiardina.ch.
3: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. Up in here.

0: A cun Pat Burgener at Odd Box eis imeniu tschunavon medles dies tornada na vostra mai el studio Angela Hendrike us peronta mitje moment la surprender cau al microfon avon marenz den tontic en avon sin taie emissiun Angela jay spetschots.
1: Tra la mia ronda siat del che chausas a dius adinus un curinza che i fece actuale dien e son stai walti de tir. Sono di spenegere che proposte ci sono in oz. Lu, le desi din quart, tra me le lingue riesel mardis, nus dain in tec in sguard plec sacts in noms locals al contorn de Cuera, de quels cin strate cin socie che monta, abrie tot se ci autor sco, per esempio, Favogne.
0: Favogne.
1: Allora, di ante le indici le miasle dodis, visitai nos cavaliers a damas, bide del tiams medieval, mo ben proprio de quels de dozzel de, quels en del orden de cavaliers de la sonche fossa de Gerusalem, nos interessesse in te che foni a convenience cavalier, qua c'è paragnan si sempel.
0: È interessante, io sono intorno a un dino video studiato, c'è montato, se vedi, favogna un ve.
1: Allora, sto stata la stessa in quarto.
0: Un speciale momento, allora, tutta la pittart, e tu ne amici che è molto interessante, rende, da restare in nostra zona, io prendo come a prozzo. Mio nome è Anna Selina Quinter, bia plage, vine von, cao in compagnia con Angela Hendri. E in bimardis, prendi Pacific.

0: Dis de mai morise questa usur chuncais, mas salmainz cinze bedia se si usa in colonna. Fine bialaura bedia ina soli sulle tenibla, a temperaturas agreablas. Che lessins de plen?
1: Quali ha una grande influenza sulla luna? C'è di bellezze e banure, sta sui più cugenti, sa sono in per plans.
2: Bialaura fa sono buona luna. Io so è evidente che sono buoni bialaura, la variazione è sempre.
3: Adina buona luna. Als je naar slaat luna, de bialaura lo zes la colpa.
0: Sondiu del medem maini. Traslevau mit de accompagne vos vinavau un l'Angela Hendry. Bitch vos tot lais RTR.

0: David Guetta, Teddy Swims, Tones and I, Kuhn, Gone, Gone, Gone. Nus giugai nos runda siat de nies giug de cult, al tietiausas, e ir weisen probau con quelles propostas co.
1: Oh, forse la coccila, da dire grillar.
2: Ma per te c'è forse un contito sac.
3: Mia proposta è che un palisur de solai.
0: Quellas treis quellas ulteriores propostas tien schon venidas fatias an fleiss schodinas in rtr.ch nus giugain ein ferm 6 minutas.

0: E in quarta vannas deis stiamo pel giuc.
1: C'è ciausas.
0: Io a decinus giugain ronda siat i des pie de gudegna. De gudegna, bons de compra alla valur de 70 francs. Se vus legnais, c'è che nus ancorin. Alla ciausa c'è nus ancorin, quella vien descritta uscia.
2: La ciausa vien se vens duvrada da bella aura. La ciausa sa nins prender cun sai. La ciausa sa esser compacta.
0: Chi ho in idea 0800 20 21 30 se vus leis la netje che nus ancorin 0800 20 21 30 RTR L'Angela, ci viene me con la prima proposta da dots?
3: Bien-di, Angela, che Monica Stadler da Tordoma.
0: Bien-di.
3: Also de quella de calire disca, hai bien de prendere bottiglie da baiber con.
0: Fetch in Purton.
3: Ma se state al pezzo, ti compra una aludose, sabber la bottiglia compatta, fin tanto ogni film di un miglio.
0: L'Ulietta è la vostra preferita?
3: Ja, genau.
0: Weil sie eine certe Kulur, sie ein Muster, ein paar Tabet.
3: Ja, ich habe auch schon eine Fotografie, das war schon so gut, weil ich das nicht sehen. Ja, gut, das ist die Bide. Was sagen Sie, wie man mit der Rente ist wohl?
0: Eben, so, Dino, du wirst ein Mehler noch ein Bunauer des Quilms,
3: bitte. Genau, exakt, ja.
0: Le Bouteille de Biber. Mhm. Vedi qua c'è un corin. Grazie per la proposta.
3: Grazie, l'angelo.
0: Videm, se me l'ont. Na, la bottiglia di Biber sei bella. Mirai non svinavam. RTR L'Angela, c'è qua al telefono.
4: Ja, bien di, che ho even fin de suain.
0: Bien di.
4: Ja, un provo con in spray un culto. Mordi d'esta. Uscits, muschies. Buenas.
0: Exact, de tot quai ce les morder a cicià saun. Ne molestà. El spray de moixins, vai vos a dina cunin, se vos mai s'ha de virt.
4: Oh, na, por pli, na mo in buio mun, ur bia mo in curtin.
0: La sei bide xinaus.
4: La sei bide xinaus, na.
0: A breba, xins vol u pli liunge, xins so, forza grad de tir de daua, sai xon important, de vai usce ce tiei, bide xins vein mordius de Pai tocca ciombas, non è? Sì,
4: sono.
0: Il spray di moschins. Vince, se vengono durato da Bialaura, se vengono prendere con e compact, con stato tutto, a tutti noi sai di qua ci sono ancora in. In bide. Grazie a Dio. Sono Dius. Buonanotte. Se le prossime proposte. Buonanotte. RTR L'Angela, chi è col telefono?
5: Yeah, bien di, Angela, che ho già che stegger da nis.
0: Bien di.
5: Che ho detto che l'ho capito il strom.
0: Per se sciurma già del soleil.
5: Del caul del soleil, del...
0: Yeah. Adebba, qua, uscì in de strom, è un pli flot, ci uscì in capi, sco qua ci usgais, per qua ci qua vieni a bide sci ciaut, no vec?
5: Ah, è tron.
0: La integi l'aria. Il capide strom. Na, ah, voi se mi liste, sto mal.
5: Qua son bianni.
0: In bide.
5: In bide e qua ragnala.
0: Se me l'ho, addia.
5: Addia.
0: Salura. RTR L'Angela, ci vende me con proposta numero 4.
6: Ja, bien di, Angela, qua l'Anna Maria Snow.
0: Bien di.
6: Bien di, io un po' di negà con la pincia apoteca.
0: È fece importante? Ciasce, vediamo un cane uscina.
6: Oh, io vai, in flasche, per esempio, la forza, in pinzetta, a quella disinfecta, a dina della ghiassi, per non mettere in sussgrifle, mi sei.
0: La pinzetta forza è grazie di questo tiams, ci sto vai, un tic, qui taus dos reisens, no vedi?
6: Yeah, exact.
0: La, in a pinche apoteca, uscina apoteca de Viedi, in effetti abbiamo la proposta sto male vedi qua ci sono ancora in
6: grazie
0: vedi in altre da dia
6: da
0: dia mi rai usando la vostra proposta da dots chi è qua al telefono
7: buddì qui il bazzel
0: vien di
7: e ne pensa in questa per ragionare per fare una posa o per fare merenda
0: in una quarta non usiamo in una cozza Ne vedi?
7: Oh, sì, una quarta, no?
0: Una quarta. Vien suvrenz durata da Bialaura, poi prendere con ins può essere compacta. Sai bella. Sto mal.
7: Adelei.
0: Adia. So, salura. Quelle sono proposte da dots vaiu. Demaun sunis la proxima chance. Mi reinuschen schwus nis lu in tec pledetier. Lu du guys schon. Però tionte Franks utens polis.
1: Ciao.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Ielas dies, io sono Alexi Baseglia e quai dati da nov. Il musicista ed artista engiadinais Paulin Nuatclà è mort e la Gitschwitza per la montagna sostegni projects grigiuns cumplirs milions. Il cantautore engiadinais Paulin Nuatclà

0: dalla gita Svizza per la montagna. In tutta la Svizzera la Fondazione sostiene 180 progetti con più di 32 milioni di francs. Una mani incisiva da questa nes alla gita Svizza per la montagna reparti in il Grigion. Si tratta di una mani 5 milioni di francs. Anche profitata pli Altentum Berna, che sorvegni sostegni da passa 7,6 milioni. In onsventa la bova de crappa a blatten in il Valais e in a grande parte las donazions rimnades già repartida. Scolas organizazions de git involvides communication, einins impundils de nes per amplazza mobilia e vestiadira u per vehicles destruits. In a commission de donazions speciala a tracta finos cienta dendis dumondes per sustegn. Le git concedi monta a schiars 8 milions francs. La Suva ha spregnato un passaplic 40 milioni di francs con combattere l'abus d'assicuranze. Queste somme varie in terz pli alta che l'on avant. Scola Suva, l'Institut Svizzera d'Assicuranze d'Accidenz scrive, ein ins Konsont pudi evitare de pagare prestazioni bet giustificate. Ulteriors milioni derivano da pli premies incassadas der interpreses. Tenola Suva se miden les improves de Cuyuna con l'intelligenza artificiale. Ed adina de pli cas de Cuyunarias aion in connex con la criminalità organizzata.
1: La meteo.
0: Oggi specchio puspendi chiaute con bler su lei. Il sentiment di comparen in pernivel sur ils colms e conta saira poi da singul zuradis. Il termometer va a quira fine 32 gradi, a scuol fine 29 gradi e a samedem fine 24 gradi.
1: Vias e traffic.
0: En la Val del Blegna il lievoz in parte dell'etappa del Giro d'Italia. Per quai alle vie centunale sur il Lucmagne, tranta Olivone e Biasca, sarà de nome due direzioni de da circa le 12 fin le 4 il suente mezzdì.
2: Quai en stades les novitats.
1: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mes di, mes radio.
3: Nos van gie studio alles novitats. Paulin Notkla e morts alle vedicne de 74 ons a Susch. El cantautur, pictur d'artist cun origine ftan, vala sco pionier del rock romontsch. Lanciato dal son 70, era il student d'art fascinaus de scovir musica nova al mondo rock a pop. Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan, Creedence, Clearwater, Revival. De quales canzuns existevan bella al Ramonch? Oseo o Paulin Notkla scret acinas composiziuns. In per de quales ol se viu registrat il Radio Ramonch, pau plec tard ol registrau con ina band Che Fein Oz. Canzuns sco il prim milion, la corda e la sua la montagna de glatsch on procurau che il rock Ramonch è diventau se che normal per la giuventetina degli etstiams. Au notz en las canzuns de Paulin Notkla fecien conoscentes ad arrasadas. Al mondo della musica romancia fu staus in auter senzel, era l'art de sgrafit e de comics ol grigiun influenzau fec. E naturalmente tlainus ina de las canzuns de Paulin Notkla, Engiadina.

0: Schiuveva zu quel sentiment, ci sei giotz liendis dies, na, je mardis, las deis din quart prest, urs per prendre sot la Marella nies lungac, oz puspe con Daniel Telli, redaktur til DRG.
1: RTL presenta las linguarias.
0: Biendi, Daniel, c'hai tema as portau oz de nus?
2: Oz la nesta facenta con impernumus de vits, tot vits che in situai che aveva la vigilanza da quera. Ad entrauter in che par a prima vista fec simples de declara.
0: Lu l'einen scheiver con letz, cei vits manegges?
2: Que fos favogn per tu d'est Felsberg.
0: Favogn, ma co vignen de main de me, quai vent ciaut no del sit, ce soffle se vents dir nus.
2: Exact, in spatace immediat vide quai vent, a sin nom deriva del latin favogniu, a quai monta propi vent caut dil vest.
0: Pare pied d'esser tot clar, favogn dati gie propi a vunda al contorn de quera, ne bec?
2: Gie hai scins marass in quai, lus vessens propi. Da ciaca quai fussi in motiv plausibel pil num de quai vitsch. Scins mira d'entons in formas veglias documentadas, per exempel il Novavel Chantanè. Leo es un scrit in aga Fagonio, lu venins ad in autra conclusion. La denominazione favogn per nias vitsch deriva di latin fagulneu. L'insvese che è il pleit latin fago, per omonj fau, ad il suffix, ad la finizion ulneu. Allo montada è l'upia in leuc da faua.
0: Pia ne ginconex cul vent, per se antro cul plonta, biers faus, dentaun til num tudest, lo sai clar, Felsberg. In conex cul grepa a crapa de vosel vic, bec.
2: Era se quei paralogic, sinz mira sin quei vitsch, in zwei sacha mein mola grippa, no d'autor, fuss la risposta lo tutina na, perché il nom Felsberg deriva di un'anteriore tour, sin in crest, dentro Felsberg Altdorf e Felsberg Neudorf, per due parti da quei vitsch. La tour è svanida il tut, il crest per gronda parte. Il nom della tour è dentro un'io sorpreus pil vitsch. Hai dato forme sveglias, per esempio Felsberg, ni Felsberg, scritte con in te, ni in de, a vaniglia es. Pia proprio per pronunciare quei amore in te più esagerata, fosse lui Felsberg. Quei mossa che il nome sta vede fanz c'è con in Feld, pia in prau, in a pastira, a boga con in Fels, il grip. La montata del nome sta per conseguenza essere Berg, im Felde.
0: Vessiu, Peter, ciao. E il tu dèst culiuna pia all'imprima impression?
2: Ecco, è vero. È gira che proprio da marassi le più veglie forme scritte in Zanfla. O quella tradition, per vedere la scrizione, da vart li motivi arriunt di un certo nome. Also, ebba quei deni, quei te, leo vesens immediat che quei ens c'è altri che fels grip.
0: Co vezi o cul nom della vashnaunca de Domat per restain vaginonza? O quai de fac culas Thomas als bots caracteristics per quai liuc?
2: La prima silba del nom s'aves dada creca det in connex, ma gli esse capesce po spai auter. Ils noms Domat at l'equivalent d'esc ems parten di madim pleite base, num nadam in latin ambitus. A quai montatons ca spazi libre dente duas casas. Adora quello probabil se svilupau in a montada plaz der cira, ni plaz da fiera.
0: Pur spezze tiec ins spezze, bie senza autor?
2: Na, era per quel che in primo stab di nuovo monge, il de deriva dalla preposizione at, pia at, omet, a quello col tem stau domet. L'en finì con in autorvic, bogalons na ven, veulden, c'è ni ci se vesse zu pacco, as in idea.
0: Veulden, buona domanda. Io conosco il nome tudest, Feldis. Dentan ci vedi in connex con Feld, o c'è sempre zaima tai bella?
2: No, perché non so in giusto. Tractavo noms, non che l'hai dino in tecchi autor, lui si è che autor. In quel caso, de Veulden, c'è lo spartito il numero monge. Ebbene, Veulden, in quel se zuppa non nada meni il sogno Hippolyt. Il patrone dei cavalli e dei servizi ladri da per giù.
0: Hippolyt e Veulden, cosa qua insieme?
2: Da quel nome Hippolyt deve il Novavel Chantanè in forma romancia Avoledo ni Avoldu. Alla forma Avoldu è lo stesso sviluppato per un seo ad Aveult. Adigl A all'anciata è lo cordaus quel temps, a persoentra è la finizion EN, venire vittir. Adigl non tudesc feldis, quel sa base lo è si la versi un romancia del nome.
0: Noms locals, bunamein nuet esco quatia para, favogn vin de faus, domet de spazi liber de antre duas cesas, cins amfle manegiu ple pauk, ozel dea domet, veulden oin connex cul son Hippolyt Civester, ciao, Daniel Telli. Un grazie feit per quella querta, dan da un'interessante excursion an imper viz vigins de quera. In Svezza, cia noms son revela, cun son e fat de la istoria de din liuc.

0: Pascal Gamboni, Ina Nibla al Ciel. Musica romontscha actuala sin ondas romontschas. Forza se regurdais, fin marzo RTR emets da din Luc, no qui tunava uschea. Lo diantre quella truja de traffic, nossa moderatura cu la prima edizione Ils Autors als Confins, Gabi De Gonda.
1: Cordial benvenuti, buongiorno all'emissione speciale El Rom Ils Autors, Le Tour de Suisse, a nostra prima formata, figlienus cu ja nom Confins. A natural mein essen us als Confins nominada mein Eltesin, als Confins de la Svizzera cu l'Italia ne ok capete fit bia.
0: Il team Ils Autors Cintura Svizzera è fugius della Canera, un flau all in Luc, no chituna tod'autor.

0: Il Gelender.
1: Oggi vegn envidau ad in caffè Ramonch a Casti per rasdare Ramonch taun per gli ut indigena sco e persunas che lessen emprender un gatch. El caffè vegn survius oggi antre mezzdì dalles 4 toccales ciun al Hotel Alvara Gelgia a Casti. Alu vai un in preavis per demaun masiamna e ad Ardez vegn organizau in caffè Ramonch las nove miasa toccales indis alla chiesa comunala ad Ardez.
0: Il calendario.

0: Jason Derulo a Nuka con Love, Not War. Sfundrai nu spert al mondo teater. En cinz den cinas regordan se giraun del Giuca Liber davon dusons della gruppa de teater Sent col titel C'è Capodovra, a cajun de su jubileum de Curontons. Dentauna la gruppa priu a mauns in ulteriore sfida als de Sent inscenation quai teater c'è staus all'anciata della Union avon curonta dusons, il Viturin Montach, in drama ein cun act de Gerhard Hauptmann c'è gioga avon vardia cinci santons. Venerdì vin festival premiera, Georgina Janki ha rasdau col regisseur Christian Henny ad ella o voliu savai si se tracti de dina sort omaggi alla Union d'antaune al toc scotal.
1: Es podesse dire omaggi, sì, perché al toc è venuto va per la fondazione, per lo che si fonda la gruppa di teatro, il primo toc che si venuto va, e in quel senso è un omaggi, c'è non va nemmeno al jubileum del 40 anni, 22 anni, e ora si trova questo toc del CNEADA.
2: In toc che gioca è un 1860, c'è forse le sfide le più grandi?
1: Le sfide le più grandi è proprio di poter vivere in quel tempo, di poter vivere quel tempo, di badare quel tempo, giusto per giovare, di dare in avanti, quella emozione ci dare quella ha o quella la vita dare fitch simple fitch crua si guarda se giusto scopre che sai palazzo in dieci salz in un poncio alz va pro il medico ci fa medicamento si può fare al scontro quella ha da in un poncio poteva essere se mi moriva o e quella forse andare in avanti pa queste vite queste cru queste ci dare quella quella ha.
2: In toc nuo che giuven avei gioca la gruppa de teater de Sent a propi credo tutto il spectrum.
1: Per noi è quai fitz veo su se con giuven e vei. Se noi guardainer ce noi potranno integrare giuven e questo è il toc con quai ci des fitz bler di vaders quai ne poter dare l'occasione in paim giuven di quei vaders.
2: Christian, asce il tradì anziché del contegn del Viturin Montach.
1: Veramente comincia il teatro con c'è la fortuna di avere un fante, però la donna è figlia debole, dopo la pagliola e l'ufante, scoccia la vita esuse da quel tempo alle pers e la donna e l'ufante, lei viveva, era in casa, lei era con la macinera e allora è la decisione se la detrarre la vita. Quel Viturin Montach ha tratto buone e mai buone decisioni. Questo è un po' la storia di questo Viturin Montach.
2: O senza se decidi proprio per un dramma, o se gi le altre aspettature finali, se più gen meranti che si c'è che sai il ri, ni c'è la fascinazione forse per giocare in dramma, a bodina si lavarte di commedie umoristiche.
1: Per me, personalmente, un dramma altro ci può arrivare anche robe fici umoristiche, fici di ria, roghi di essere la vita, più drammatica e dare la sfida al giovane di arrivare in altre rolle, e di arrivare in altre emozioni, e di avere differenti generi di teatro, per provare a dare adesso il portretto, e da usare differenti molte rolle.
2: O se il toc gioca, venza dieci, è un 1860, cose con costumes, culisse, requisiti, cosa presenta tutto quello con difficile questo, da dire una cosa che lunge?
1: No, vaina quello che ho detto, c'è è personale, che tu ci dici greve da valutare, perché in un conosco più se in quel tempo, si può mettere ora delle letture, ora delle mezze mediali, per informazioni, ma è che la vaina toc, però già finisce bene. E le culisse, vaina sciolte, un mot che non resta simple, va una forza la scirpa al mot, non del tutto, non va una culisse, ma noi va un mezzo moderno.
2: Christian, il camerier gioca in giuven, forse è in tic speciale, che el ha stu un prender sur Silvan, de coquei?
1: Quella è quel c'è allora tradotto, questo è il ser Mingo Denz, con sua figlia, questo è tradotto, e mi sa questo camerier John con la lingua sur Silvana. E da però il cudesino hanno scritto che dovremmo dovrare le lingue con ci decresce il piccolo, ma mai pareva qua fitch be e non va niente grande fortuna, c'è cioè noi un attore giovane, c'è cioè approdo a mia disposizione e ha detto è fatto qua e piccola sfida e io volerò in questo giorno di discorso sul Silvano.
2: Christian Henni, il 29 di maggio è premiera in the promise sent.
1: Hai, noi siamo prontissimi e malecre. Semplicemente per vera hai queste cinque produzioni per poter riordare quelle emozioni hai mai fatto blere di adesso o con le pegliolini e questi blanchi non ho di mai per vera qua e è malecre enorme.
0: Usce il regisseur Christian Henni. A Schwusleis è il momento di Pialgallina. Schwusleis sa scià in quella storia che commuenta del Viturin Montage. La premiera è ossa venderdis a in sala polivalente a Sent. In tot date cium presentazions als datums alles coordinates per reservar bagliets in fleiss la pagina calendar.ch.

0: RTR Impuls.
1: Eira Fadrina Hoffmann tradiude nus cella carschida secunciauns a cella sves mai s'imagina in veta senza il meglier mitch del carschiaun. Oltz raquente l'autura de scuol sur de siu pleneif caniel, el scout.
2: I da moments in la vita ci müden tot. Un inscunter, un sbagl, una diagnosa. In nostra famiglia ha müda l'accident de mis figli in pruna. Il, ci mai non arro ciomo o gnu de pu co ben de freit, es arrivau una domenica bonura sotto un prunader a forcia. Quella rega il gnu svolà a cuera, ospidal centunal. Rot il bacil e smacciadas del pulmon. Efne senza poter ir a scuola. Sperlas dolurs a mo di giuls ci turmenten. Mince not l'accident ci si ripeta. Corporal mangs agli uf not sportiv rimis svelt. L'orma ha dovrada più temp. Co iudars co mamma in una tala situazion? Toror il tempo e la vita da spazi per guarir ed una perspettiva di remia soluzion. E la domanda, c'è proget pigliese sient per manz? La risposta de mis figli, l'alpinist passionà, un cian de la vinna. A mo li stessa saire nai cominciare a cerciar. E bi per cas, sono arrestata picciata su una pagina da d'una levatura. E casual manc, dira davanta libero un cianul. Un de ques, ci si ricetta normal manc su una lista d'aspet a mo avant ce li snat. Un mobile da magliar. E ha scritto subito e l'invito di venire a fare la visita al cagnol e si arriva a pacca ore più tardi. Dice di sdavò, vanno a bifniantà a scouti in nostra casa. E di sdigels di mes figli sono svaniti completamente.
0: Impulso.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Jelas indisch, ja son Alexi Baseglia ed ai quai da raquintà. Il musicista ed artista in Giedinais, Paulino Atclà, è mort. E Svizzers e Svizzer se senten meins e girs di in studi dell'ETH Zurich. Il cantautore in Giedinais, Paulino Atclà, è morto in la via decina da 74 anni a Susch. Qua è la famiglia confermà in verso RTR. Con Cianzunsco, in Giedina ed il prim milion, è Paulino Atclà sta divenendo la metà del son 70 in dels importanti cantautors romans. E sia musica è angadina fit terrasada in l'entira in Giedina. Desper con sias cianzuns an in seren conosci els co-artist des graffiz ed autur da comics. Il grejun el cantun ca profitalon

0: Militara e del Center per Studis della Segirezza dell'ETH Turich. 86% delle persone domandate sono delle vis che la situazione della Segirezza in Svizzera sia peggiorata, quai in 5% da pli che avanti non. Vitiers volen uscebler as persunas sco anc mai de pil 1986 metter a disposizion de pli de nes per l'armada. Per il studio han ins domanda el Genet circa 1000 persunas per telefon e passa 1000 online. La suva sprignalon pas applica 40 milions francs con combatta la bus d'assicuranzas. Queste somme var in terz pli auta che l'onavant. Scola Suva, l'Institut Svizzer d'Assicuranza d'Accidents scriva, ein ins Konzont pudi evitar de paia prestazions bec giustificadas. Ultriurs milions deriven de pli premias incassadas der interpreses.
1: La meteo.
0: Ot specchia puspendi ciaute cum bler su lei. Il sentiments di comparen in pernivel sur ils colms e conta saire poi da singul zuradis. Il termometer va oz a quira fine 32 grads, a scuol fine 29 grads ed a samedem fine 24 grads.
1: Vias e traffic.
0: En la Val del Blegna li oz in a part dall'etappa del Giro d'Italia. Per quai è la via centunale sur il Lucmagn, tranta Olivone e Biasca, sarà de nome due direzioni, de circa las 12 fin las 4.
2: Quai en stades las novitats.
1: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: RTR.
3: Intorno agli anni 2000 era quai codis d'un flasin in qual maise de noci. Sacrileg de Da Vinci Code. Il roman fictiv de l'autor american Dan Brown, che è pletart è staus de vesai als kinos con Tom Hanks et Audrey Tautou alles roles principales. L'istoria tracta in a conspirazione della baselge cattolica, ein connex con Jesus e del sogn Graal. I voper rituals, templiers, religion e misteris. Sin zaun de l'imprimie de del orden dels cavaliers de la sonche fossa de Jerusalem, pudessins evai tals malets al ciao. Ein realitat, segi quai d'entaun tod auter.
4: Ea che le total in sici uter, iz codis da Dan Brown on da far quasi na vocula realitat de la Baselgia.
3: Di Aaron Bellini c'è sets cavalier e c'è fo part del orden. Durant la prossima miasura sfondrai nos in tec ein quai mon de quai orden de cavaliers e damas. Io son l'Angela Hendri, gevis de vos in bi avau mezzdì.

0: dimentica.
1: Tiziano Ferro, stop, dimentica. Cavaliers e damas, Sontia Fossa, Gerusalem, Jesus, Rituals. Esche quai pudess tunal in primo mensch con las ingredienzas per in roman de Dan Brown, ne forz in film de Robin Hood, minus ein in altra direcziun. Nus so compain cul orden dels cavaliers de la Sontia Fossa de Gerusalem, che exista e al grijun. A ce vedi de fa nuet cun misteris e conspirazions. Al orden vedi trais finamiras di Aaron Bellini ce comember. La finamira principala sedi de sustenai als cristians e las cristianas ein tiara sontia.
2: Nux gidagn finanzial manc, nux gidagn a dar scola, a scolazion per scolasts, per plevans, ad umfans, spitals, lis nocile angalumfans impedis a duscena avant. Che la scuola, per esempio, è invece che i cristiani si pone la scuola, ma anche le altre religioni per promuovere una convivenza tra le religioni.
1: Sper quai sedine il vivere in una vita spirituale e la convivenza fine miras centrales.
2: Da crecer in vivere esemplaric cristian, er il vivere in la baselge, il ramesa scena avant, decorazione per tutti, per cartains e beach cartains. La terza fegna mera è in vivere insieme tra nox, ci accompagnano in luogo piviglia da nox, visitano els, nox nin insieme, vanno ridunanze, gianni ravurnal, certe cose, vanno in lopo spet, dex ci nin insieme, gianni orazione.
1: Dentaun, davanta cavalier ne dama agli orden, questa è gignangusce semplice. Co ci sves funziona, udinus dies co proxim.

0: Bussat leis arterie vegn vergiaulas indisch. El surmiran Aaron Bellini è cavalier del Orden dels Cavaliers della Sonche Fossa de Gerusalem. Adele è president della Comturia, qua vu di de zecescina gruppa pel region Currezia, col principadi de Liechtenstein de quai Orden. De letze fecin redon 30 cavaliers a damas part, ein Svizzer segi vardia 300 persunas. Dentaun diventa com member, ne com membra, sed in angusche sempel.
1: Panic pilisse in zona d'esser battagia catholic, la comunion, cresma natural, siva scins emirido, in zona d'erda d'esser mirido an Baselgia, scins un fans, an d'erda d'esser battagies, e in sto vecr cert padrins, ci deien bagn, quel veiva drec, quel internox an cuna scheint, quel ein bun exempel, si va vain se in Nihilopstad, il uest ci sto dar, il okay a decr coe na vot schlet avant man, ja, differentes choses ci sto an cun star, per se vecr nicr pilia se.
0: Tauntils criteris. Els documents ci drova, les von lu a Roma pel go final. Lusuan de l'investitura in a sort act festiv ce quetsa trais dies, de antrauter cun orazion a cun un permetter.
1: In zodam permetter che la obedencia e tut las otras cioses cun erna sottoscripcion den contract, perché c'è che da saver per sperci in svin per sé in sresti per la vita per pedna cavalieri in so bec ple decr iles bec esser ple.
0: E durant quals trais dis investitura c'è uon del reminente quera survegen els cavaliers lurmantels alfs cu la cruz cocna de Gerusalem e las donas c'è devainten dames survegen lurmantels nairs cu la cruz cocna.
1: Ivan Giuseia cun che sinum no ritter schlag schicins dei cun la spada s'es scucins veir dis films che lei il cardinal ci data nox.
0: Ozzel se se la spada d'entaun remplazzada da dina cruz. L'entir di squers cun Aaron Bellini cun in investa al orden de cavaliers de la Sonche Fossa de Gerusalem pudai vustat las in rtr.ch/audio.
2: RTR, informativ e divertente.

0: Veronica Fusaro cun Roller Coaster e Vagnulas Indische Miasa. Tiams per las novitats quirtas cun Alexi Baselgia.
1: Il cantautore in Giedinais, Paulino Atclà, è morto in la via decina de 74 onze sus, quai alla famiglia confermà in vers RTR. Si es chanzunze in beine inconoscentes in l'Engiadina. Fitti attivi e Paulino Atclà dentant era stasco artist des graffiti e sco autu da comics. La cifra de persones che retiren in renta d'Aries è puspe crescida. Non passa alla Confederazione Paia 2,6 milioni di rentes, che è in 6 plecien de pli che lo nevant comunicesse l'Uffizio Federale d'Assicuranza Sociale. Delle persone che retirano in renta d'AVS vivono radont in terza in l'exterior. La Jaut in Svizzera se sente mai seguire anche avanti non, come si nuovi studi dell'Accademia Militare e del Centro per Studi della Sicurezza dell'Ete Haturic. 86% delle persone domandate sono alle vis che la situazione della sicurezza in Svizzera sia peggiorata. 45% applica avanti non.
0: Grazie, Alexi.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senec Tutte, con sias attività regionali per seniores e seniors. Informazioni sin regiocurse.ch.
0: Oggi entro mezz'dia, demain sei svent sulla lif con ancina sniblas che comparen i po da singles uradis oz, demain sei la tendenza in tec ple ferma. Il termometro va oz a quere toccano 32 gradi, a scuol dati 29 ed a semeden 24. Demain sei da per tot in tec ple pauk ciaut.

0: Ed Sheeran, Asi Zam. Nus vai nu diu en zaun la previsiun de Laura, quella fo propi plajai. Bia Laura o la squadra ils auter cintura svizra empustau per demaun mesiamna, per cei demaun oi puspenum?
1: Quattro linguas,
2: vier sproche,
1: in paeis.
3: Un pays. Les autres,
2: die andere,
1: ils auters,
4: gli altri,
5: le tour de Suisse.
0: Alla vusch Ramoncha per quella seconda edizione Ils Auters Cintura Svizzera è quella da collega da Gabi De Gonda ad elettirmi al studio. Benvenuti.
6: Grazie, L'Angela.
0: Gabi, demain emettono le quattro unità linguistiche della SRG SSR Live della plelunga pon pendente del Grigiun, della pendente che unesce Sontiegada de Mustair, regis de Mumpai Meidel. Al Grigiun consiste 150 vals o massa punts per parte storica. Da come è se la pendente a Mustair?
6: Per quel che non si è alla cerca di un liuc in te genuino e in te giù via ne arriva a Cnamain, proprio mo a poi, in liuc con una storia che fa la punt dentro il Vergau ed è il presente, la moderna, con quella alta tecnologia. Lu lau nella pendente ai francada proprio lau nella cala anciava quella spo e la sponda taisa precis lau mava la sende de pellegrinadi ni va ma sa ne mai o sa una dina la piveglia sende de pellegrinadi svizzer quella va giù nella cavordia a cui ai la via francisca di lucmagne quella va a un oz de constanza tocca padua lu vinavon tocca roma. A cui era lui in importante collegiazione col sit, con l'Italia, a tutto genere di Marcadons, questo mamma tutta quella senda per i decenni, ma un virus non per me della Luvia, la Valtoiece sul Lucmagna dell'Italia.
0: Quattro moderatori e moderatori delle quattro unità linguistiche al cor delle Alps. Vous vediate la pon di un sanctuario del Tiams medieval, il mondo digital, tocca un stivo del nostro pubblico in aspetto innovativo e moderno.
6: Sì, questo aspetto deve essere un po' il radar che ti dice, ma ti ha ragione, regione, Angela, perché noi emettiamo live da dina construcțiun fech moderna a fech innovativa cun ina pon tiels chrstiauns pel de muste a la pendente staus in project del cor a del prediscurs che vai fach cun Christian Loretz cun iniziant president de l'Union la pendente che ai lu realizau con emozional che quella pon ai also con a cor che quest'at bu model mo bene adels de muste adela collegia biade pli che mo als vigins de Musté con quels de Montpemei Meidel, ne conti as Meidel, as conti as dit. Ia è un punto il turismo, un punto la regione con pellegrinati, sanctuari, e bombli da, quoi che sempre mai in Valencia, liuc che faccio co direct mai le ponti al ciel. Sempre mai in Valencia, a San Pietro, un procurau che non so in Bia Laura, also io credo che Isa Mogertia.
0: Te has gestro di Christian Loretz, ingegner planisadere con iniziante della pendente e indetes hospes, el è dentau un bedil sulet, ci astes sciogaun benaventade maun.
6: Nus ven ancorec persunas che fan pons, el vast sendel pleit, en lur profession, ad io astel benaventà, per exemple, al Claudio Simonet. El è cresciu si ad iusa scola a Montpè Medel, viva a Curaglia, allaus el president comunal de la Val, el è adina de fa punts politiques e culturales cu mustea, cu tessin, abrel fa e punts culturales, el è musicista ed organist, a suna en Valtuiec l'orgla. Also, l'ove nus ina enorme pun.
0: Allaus è un donas, ci raccuenten de lur lavur cun fa punts.
6: Ja, nus vain de dina wart la Carmen Flip Kevin, ella ine de las faces an conoscentes, ella via fieretica, ella ine tuia Cina, forse ella un parenza con te, sai bo? Ella fa pons dentro turists ed indigens. Ella va con su tren de Musté a scuol a Rosa San Murezzi, ad ella va naturalmein adina puspai ella retica sur quellas varga ciunce no cionto pons. Lu vain us ine dona ca ai acne mein per se schon in a pun humanitara, quella Marie-Rose de Florin, oriunda della Belgia, in a dona ca els de vos curontons adina fac ponsa di quei ela cominonza del vich per s'integra, denton ela ai è volontaria della Cruscocna, ela s'engaja el centro de transit a Musté, sco pun humanitara denter la società indigena e las persunas migrantes ca ein el centro de transit.
0: Us vainus la pun fisica, la pun humanitara, pun de antar vashnaunkas, quaitiasce ebe de munca, terin emissun remonce, tramain la pun linguistica.
6: Absolut, quia e ternus effet central. Quella effet important, ascia che vaste il benaventà de maun ual dus linguists, si la pun, just alumra, con schnuetica, quellas dus hoschs an. Da dina warte se Ivo Berter, promotor del Tierz de Treus Lungaiz Cantonals, e l'unossa linguista in casa RTR la Marietta che Thomas. Omis dus fan di per di pons linguisticas. Alla domanda ai lausigir è con ches fides ad avantages venen els confrontai di per di en lur lavur. Allora dati l'on in per sorpresa, sì.
0: Esso nus ein schedinkas spana giai. Grazie Gabi, teudinus surtot de mauna vaumets de diante les indige las dodis, de la pon pendenta con la emission speciala, de mauna sera, dad las oc, dati lui in ulteriore emission speciala, comunabla culs collegas dat SRF, RTS et RSI.
6: Mm-hmm. Also quels che volen proprio di al discorso con Ivo Berter e Marietta che Thomas, quel è schon venne von la Sendisch, ni quel con Claudio Simonet, quel è schon in quarta von la Snova, also è vale la pena di centare in RTR schon a vendere de maun.
0: Si meinte la tras.
6: Exact.
0: Allo, una delle storie che i nostri colleghi raccontano de maun, udino sein quert, taun sa schon tradì, Ivo Perina Pun a Friburg. Gabi, grazie per la visita.
6: Grazie a te.
1: Ils autos le Tour de Suisse, ans meiner Questemda en Romancia a Mustè, sin la pli lunga pont pendenta dal Grigion. Punts meinen sur laua, colien valadas, culturas e linguas. Nus discurinen zemen cun SRF in, RTS Premier, e Rete Uno, cun persones che fan punts. Era tramter las culturas e las linguas. Las istorges sin e davart punts udis vus al Radio RTR, mesemda il 27 maig trantr las indes e las dodes. E de nos emission speciala in quattro linguas, de las otsch fin las nov, de las aira.

0: vos.
1: La gece facina massa o se sia via sil Monterestra fin Paulino Aclà è morts. A Mustedo è in iniziativa salva a tenere in vita la patinera artificiale. Il scuoce da sanadat cresce con elzi negata pli le premie alle casse di Malzauns ad invece il grigion che da legge regenza parlament e oz qual col departamento de sanadat in roda Peter Paier. E alle 12 sono Georgina Janchi in B a Bien. Miezgi. In gron, in pionier della scena del rock romanch e i bupli, Paulino Nuaclà, il cantautore angelinese, è morto alla veia decina da 74 anni a Sush, a scia conferma sia famiglia d'RTR. Georg Luzzi.
2: Con sias canzuns in balada Rengedina o il prim milion, es Paulino Nuaclà stat un dels importants cantautors romanchs. Il ha idee più splatte si valaiva la scena da musica romancia sco un pionier del rock romanch. Paulino Nuaclà leva con sias canzuns modernizzar la lingua romancia, presentar la vita in Engiadina, ma ir analizzar criticamente il temas della società. Sias canzuns, bleras con humor, animation da reflettar, ponderar. Sper si è passion per il chante musica,

0: Il fegl ufficial. L'enciata match aveva il Parlamento a muster refusare in credit per sanare il glaccio artificial, tenor quella decisione dati proxima vir nagin glaccio artificial pli. Il comitè d'iniziativa vuol lasciar decider il pievel in ciausa. Per quai sto el ramassar 150 sottoscripzions fin il 22 maggio 2027. Il Grischun e il Chantun ha approfittato l'an passato il secondo player dal sostegno della GIT Schweizer per la Montagna. In l'intera Svizzera ha la Fondazione sostenuto 580 progetti con più di 32 milioni di francs. Una main incisiva da questa ners alla GIT Schweizer per la Montagna repartì in il Grischun. I si tratta di radunt 5 milioni di francs. Anche profitando pli a il Chantun Berna, ca surveni sustens de passa 7,6 milions francs.
1: Els crescen ed increscher ils cus de sanadad in Svizra cun els e las premias e las cassas de Malzeuns. De tonne stiassen quella s'augmenta per 1%, si an experts di uffici federal de sanadad dietz otzevomas gi en in discurs culs miets de massa a Berna. Fabia Caduff.
2: La tendenza da quist'on continuerà probabilmente per prossimon. In media per 247 francs sunt cresciudes les premies e di crescheren per prossimon per intorn 5%. Expertes ed experts van ora da quece les premies de les chasches de malats crescen i stes ferm quals costs de senda. Usche fan les chasches de malats quint con costs più oz de senda da ver 5%. Aint il prim quartal de quist'on sun els costs cresciuts tenor al Departament Federal de Sanità per bot 3%. Ils motifs sun oravant tot la demografia nus ninsa ad una pivels, tiers ven la quantità de trattaments ed er el svilup i la medicina.
1: Ad il scuos de sanità de premias als cassas de Malzeuns che mossa moe in una direcțiun che s'augmenta in una gada plit il diember de quals che vengono ad una de plirs in Svizzera, quals che retrain in a renta.
0: L'an passat a la Confederazione paia passa 2,6 milions rentas, quae in 1,6% de pli che l'an avant comunicesce l'Uffici Federal de Sicuranzas Socialas. Era già il 2024 ai da in augment. Delle persone che retiren in renta d'AVS vivono radunt in terz in l'exterior. Finanzialmein all'AVS era giù l'on con in plus da 4,4 miliardi francs. La SUVA a Spargnalon passa applica 40 milioni francs con combatter la busta sicuranzas. Questa somma è vari in terz pli auta che l'on avant. Scola SUVA, l'Institut Schweizer d'Assicuranzas d'Accidents scriva, ha in inscunzunt pudi evitar da pagar prestazions pec giustificadas. Ulteriurs milions derivan da depli premias incassadas ter interpresas. Tenor la SUVA samiden las emprovas da culionar cun l'intelligenza artificiala. Ed anc depli cas da culionaria ha in inconex cun criminalitat organizzata.
1: Nos mandunai nel mondo cifras venientir in studi della ETH che muossa che la popolazione in Svizzera se senta pipauk se gira che un avoninon.
0: 86% delle persone domandate è in della vis che la situazione di sicurezza in Svizzera sia peggiorata, qua è in 5% di pli che avanti non. Vitier volen uscebler las personas sco anc mai, dapi il 1986, mettere a disposizione de pli daners per l'armata. Per il studi han ins domandai il Janè circa 2000 svizzeres e svizzers. Inon, so enter la bova da Blatten in il Valais, e la gronda parte de las donaziuns rimnadas già repartita, quai comunicesce la commission da donaziuns. Differentes organizzazioni stagit, la Confederazione del Chantun Valais han in tot mobilisà passa 40 milions francs per las abitantes ed abitants de Blatten, quai per exempel per mobilias, vestiadira u autos. Il don total de la bova de Blatten ven stimas in 255 milions francs, quai scrive la Societat d'Assicuranzas.
1: A Schilunsch la surveste del più importante de quei avomies gie von che vign politica in qual dettai din ulterior gi de bellezia ca potenzial de diventare picaul che nus ven giuto con us uon.
3: La meteo.
0: Oggi entremezzo di Damion, dati Blair Suleil, con incinsni.

A quai è tutto del magazzino de Mesgi che venius preparaus e presentaus da Livia Caduffa, da Georgina Janchi, producente Yvonne Simon. Pareun de pli RTR per tecla mera liger rtr.ch. En 2 minutes dati las 12 mese che vous agis en flau in B, plaza l'umbri, venu a che trai d'entrem forse un intichetli vent per fa la pausa de mezzi. Musicalmen dati us in per seragurda del pionier del rock romance Pauline Notcla, che morts, sia musica, sastects, critics, divertens vengono a resta paradina ad accompagnare vina von e che via RTR esco quella che è dion 1978 l'omet dal planeta.

0: las gratulazions.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.
2: Allora, conta sedas vais vostr ciao, ci sedi oz l'engi dise bgemardis. Uscene fin di amna prolungida grazie da firau vein propi de metterins o del calendar, esciu a luvrau eir. Oce mardis, el 26 de maig, adiuarcis con prem gratulada dina jubilara ad ad in jubilar, a se antrevainus massa spazi per vossa litz ad divis musicals. Al microfon ze puspel Angela Hendry, fo plajaim! Andreas Cadonau de Wurz festive schott siu 60-giunavel anniversari, per el vainus sognulas sondontas lingias. La suprastanza ed ils concantadurs del cor viril Lidia Grigia gratuleschen a lur concantadur Andreas Cadonau de Wurz per il 60-giunavel anniversari, divisen in bigi de fiasta e vinavon bia plage cul cant el revol de la Lidia Grigia. A naturalmein vien divisau in a canzun del cor viril Lidia Grigia Anna Maria Bühler de Georg Schmidt von Grüneck a Fidel Willi.

Onna Maria Bühler del Cor Viril Ligia Grigia, divisau pel giubilar Andreas Cadonau de Wurz, a cajun de siu 60-unavel anniversari. A Riom complanescia Georgetta Colette Cola siu 78-avel anniversari. Chera mamma, cordiala gratulazione sin ties 78-avel anniversari e tot il bung per ties nov on de veta. Nosat divijan sur tot bunga sanadat, blera furtegna, eventeira einten ties minchede, e ci ti possas galdeir venevant ties spassegiades eint da palè. Vagn te fitch gugent ed ans le grain de festiva oz cun te ties anniversari. Galdesche fitch il ties de. Kels Geveis, Raven da Petra cun Adolf, Georg cun Deborah e Pius cun Ursina, sco er da Ties Beadis, Diana, Rilana, Saskia, Leoni, Andrin, Nando e Gino. Apo la giubilara Georgetta Colette Cola, Gevige la famiglia la canzun Cara Moma dels Carideros da Siat.

0: Nus vainu diu car muma dels carideros de Siat. El salit musical per Georgette Colette Cola de Riom, che festive shots Siaton toch ons. Vustat la eserter las gratulaziuns al mardis al 26 de maig. Per la scadiola de dots o Agata Kaufmann de Lyon telefonau, ella o gratulau de siu Beadi.
1: Jau les gratula a miu Beadi, Emilio de Marmels, saluf, il 4 avalongi della scienza, level già visato il tutto bien, buona sanadat, bia plige, a calstetti vina von in bien, buona pile scien cordial buona, per proprio in herzi buona, così sta vina von la scia. A già visato delle imbellezze di.
0: Emilio de Marmels de Saluf, che fog romplejai de la tata, asce pia salagrasi la scadiola de derter, a cajunde siu quart anniversari. Ci so! Forza Bibelu in Ciuglata Ciao da Otlonder.
2: Per vos, con vos.
0: Anconosci vos etze ci che festivesse natalizzi il dede dots al 26 de maig, a vos gratulasses budien. Telefonai de me 0800 20 21 30, ne se vus leis sempre mein scriver senza gevis musical 0789 200 70 07.

0: You two con Stuck in a Moment You Can't Get Out Of. E nos vien til prima gratulante via telefon, main a scuol til Anita Parli. Allegra.
1: Allegra, manch. E le me gratular alla net de mesom Manuel Gortli, Cist Abrail, a complesce si sa quadrosos. Gevirat tot a bun, s'andai fortuna, fin la prossima.
0: A quai fidevus...
1: E in salut e de mesum.
0: A quai fidevus con una canzone dell'Alpina Quintet Neglas Cocinas de Mistair. Tot l'ainus fed bugien Anita Parli, grazie pel telefono, vi ne va un invidè.
1: Grazie, sì, bel dì, grazie.
0: Adiam.

Cat Stevens con A Wild World. Du hast ja un preleger dus messadis. Si muste ad acletta sa il Raphael Palli festivasi un atelezi de gisiat ons. La tata ed il tat gratulation e division tot bien el dai stavine von in car juven sco token de keu. Alla seconda, oggi festivesse a Musté nostra cara tata Letizia Lotza Tschur, su se attonto chiavel onda na scienza. Stai vina voni na cara ed attiva tata scotocan ossa. Nos vaintai ufeci bugien. In grondi aus paghi per tutto il bien che ti fas ad ina puspai per nus. Cordial salit dell'intera famiglia e tocan plitart sin in viva. Pirmin, Helena, Livio, Nando e Timo Lotze de Musté. Adesso sei grad anvenu vidain in messadi, quel prelegiu è aun, siu vegn de darvra, so. Nus lessen gratula a nostra cara figlia Manuela, sinzionata lezi, e divisa tot mo bien, nus prendin lu suenter la fiasta cun tai. Car saliz ed in bidi, tia moma e tiu bab. Ados sai schon gisiat vergiau Lina, de vos a chance che vos leis e un gratula oz de din jubilar ne de dina jubilara, nol oc cien veni venti cun 30 ne via messa di WhatsApp 079 200 70 07.

0: Culs Bee Gees sei venu vegn vergiau Lina a nus mirain. Chi chascia s'allegra dallas entradas del bogn? La Manuela Godli de Braille, cordiale gratulazione. Qua fosse stau cule emissione del 26 de maig, 26, al nome della squadra RTR gratulescio de cor, de totes jubilaras e de totes jubilars de dots. Io sono l'Angela Hendry, gevist vus vinavaun in Balezia de.
1: RTR, las gratulazions. Il 20 mezzdì der RTR. Cun scuferidas, hits e sempre verz. Musica non-stop. Messe insieme da nos redaktor de musica, Danilo Pavir.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il musicista ed artist engiadinais Paulin Nuotcla è mort. E las premias de las casas de Maseuns vengono era crescer question. Ielas duas al microfono Live Caduff. Buonasera. Il cantautur engiadinais Paulin Nuotcla è mort in la veglidecna da 74 ans a Susch, quai alla famiglia conferma anvers RTR. Cun sias chansuns engiadina ed il prim milion e Paulin Nuotcla sta daventa la mitad da son 70 in dals importants cantauturs rumanschs. E sia musica è anche dina fitch terrasata in l'intera engiadina. Dasper con sias chantuns an ins era conosci el sco artistas grafiz ed autur da comics. A Mustè vulina iniziativa salvar il glatsch artificial dal Center Fonteuna. Quai resulta dal fegl ufficial. L'enciata match aveva il Parlament a Mustè refusa in credit per sanare il glatsch artificial. Tenor quella decisione dati proximen vir nagin glatsch artificial pli. Il comitè d'iniziativa vuol lasciar decider il pievel in ciausa. Per quai sto el ramassar 150 sottoscripziuns en finils 22 de maig 2027. Las premias de las casas de Maseuns crescen la tun probabel per un turn 5%, quai han dice expertes ed experts de l'Uffici Federal de Sanedat. In quinta che las premias crescem medem ferm sco ils custs, e quai saien un turn 5%. Rajuns saien tranter auter la populaziun che daventa adina pli velia, tractaments pli chars u da pli visitas ter medis. Già l'on passa en las premias crescidas en media per 247 francs. La liauta in Svizra sa senta main segir canca avanti non. Quai mussa in nov studi da l'ETH. 86% de las persunas domandadas en de l'avis che la situazione de segerezza in Svizra sia sa peggiurata, quai en 5% de pli avanti non. Vitier vuolan usceble las persunas sco anc mai, dapi il 1986, mettere a disposizione de pli daners per l'armada. Per il studi han ins domandai il genè circa 2000 svizzeras e svizzers.
0: La meteo.
2: Oggi entre mezzodì e da meun dati bler su leil con incins nivels da cumulus. I podar singuls uradis, da meun alla tendenza anche in zig pli auta cots, las temperature

musica per Linne Scadin. Per tai. Per mai.

0: Stats dal RTR.
1: Las premias de las casas de Malsauns vegnan quest'on puspea dir en si. En giuvan per incontra probabil las pernotaziuns en Svizra per vide la guerra dell'Iran. Jelas Trais al microfon Elive Caduff. Buonasera. Las premias de las casas de Malsauns creschen la tun probabil per un turn 5%. Quaian dic expertas ed experts de l'Uffici Federal de Sanedat. Ins quinta che las premias creschen medem ferm sco ils costs e quai saian un turn 5%. Rajun saian trantar auter la populaziun che deventa ad ina pli veglia, tractaments pli chars o da pli visitas ter medis. Già l'an passato in las premias crescidas in media per 247 francs. Questa stat potessi dar damain pernotaziuns in les hotels svizzers, quai in conseguenza della guerra dell'Iran. Il COF, l'Institut de Perscrutazione dell'ETH Turitsch, quinta con 1,6% pli paucas pernotaziuns. Con zunt dall'Asia vengen speciats damain giasts, la quinta il COF con in minus das chars 10%. La ragion principale saen las conseguenzas della guerra dell'Iran sin ils scolz, pia bigliets pli chars u rutas da scolz malsegiras. Gens in l'exterior, in la regione da Flandern, in la Belgia, è in tren collidà con in bus da scuola. Almain 4 persone in mortes, 2 ufans, in la veledecna da 12 e 15 ans, sco er il chauffeur del bus ed in persona d'accompagnament. Ils ulteriurs 5 ufans c'eran in il bus en venits plesats grevamain e venits transportats in l'ospital. Quai han comunicat las autoritats. Il bus è stato avviato in scuola, tenor las indicazioni se la barriera è stata serrata ed il signal se è stato coccian. Co exact che l'accidente capita, sto anche venir scleri. Ed in novità del sport, in il campionato mondiale da hockey alla Lettonia contangì il quart final. La squadra ha guadagnà contro l'Ungheria con 8-1. Entras questa vittoria esi plin avant clair che la Germania croda definitiva main ora. L'ultim plaz per il quart final della gruppa A vende cis oz trant l'Austria ed il Stadis Uniz.
0: La meteo.
1: Oggi entro mezz'ora da me un dati bler su leil con incins nivels da cumulus. I podar singuls uradis, da me una la tendenza anche in sit pli alta che oggi. Le temperature se nozze acquire fino a 32 gradi, a scuola fino a 29 gradi e da sameden fino a 24 gradi. Da me una si dappertutto in sic mein ciaut.
0: Vias e traffic.
1: In la Val d'Alblen, agli oggi in parte dell'etappa del Giro d'Italia, per cui la via centunale su il Lucman, tranter Olivone e Biasca, serata in omadus direzions fino alla squatter.
2: Quai en stades las novitats.
3: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi tal RTR.
3: Cun sempre verts.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: In conseguenza della guerra dall'Iran, quinta il COF con The Main Justs in il hotels questa stadt. E in la Belgia in almeno 4 persone morte da un accidente durante un treno in bus da scuola. Il squatter al microfono Live Caduff. Buonasera. Questa stadt potesse dar domain per notazione nel hotel Schweizers, qua in conseguenza della guerra dall'Iran. Il COF, l'Institut de Perscrutazione dell'ETH Turic, quinta con 1,6% pli paucas per notazions. Conzunt dall'Asia vengono speciats domain giusts, la quinta il COF con in minus das charges 10%. La ragion principale sono le conseguenze della guerra dell'Iran in il sgolz, pia biglietti plicars o rutas da sgolz mal segiras. In la regione da Flandern in la Belgia è in tren colida con in bus da scuola. Almeno 4 persone sono morte, 2 ufants in la vegliadecina da 12 e 15 anni, sco era il chauffeur del bus ed una persona d'accompagnamento. Ils ulteriurs 5 ufants che erano nel bus sono venuti plessati grevamein e venuti trasportati in l'ospital, qua hanno comunicato le autorità. Il bus sei stato avviato in scuola, tenor le indicazioni sei la barriera stata serrata ed il signal sei stato coccion. Co exact che l'accidente capita sto anche venir scleri. In la Turchia dati da nuovo main protests. Quai so enter china trecira aveva l'emna passata decidi che l'elezione del chef della partita opposizionale la pli gronda CHP dell'on 2023 sei sta num valaivel. In la città gronda Izmir alla polizia combatils demonstrans cun squittas d'aua. Già avant las demonstrazions alla polizia sarà la plazza de demonstration. Melis da demonstrantas a demonstrants saem fugits en vias lateralas, quae tenor in report dall'agentura de pressa Tudescia. Clamà alla demonstration ail president della partida destituì Özgür Özel. E tra il sport, en il campionato mondiale da hockey alla Lettonia contangì il quart final. La squadra ha guadagnà contro l'Ungheria con Ocedin. Antras questa vittoria esi plinavant clair che la Germania crode definitiva main ora. L'ultim plaz per il quart final della gruppa A vendezis oz tranter l'Austria ed il Stadis Uniz.
0: La meteo.
2: Oggi in mezz'ora da me un dati bler su leil con incins nivels de cumulus. I podar singuls uradis, da me la tendenza anche in zig pli alta che oggi. Le temperature se nozza quira fino a 32 gradi, a scuol fino a 29 gradi e da sameden fino a 24 gradi. Da me una sede per tutti in zig mein ciaut.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin. rtr.ch.
1: Il suente mes di ta RTR. Un scubrides hits e sempre verts. Musica non-stop.

0: RTR, il magazin della Saira.
1: La Confederazione vuol limitare reclama per dulcer niems, ca surtutto il visiere a fonds. In Belgio mi riempire le persone con un bus da scuola collidesce con un tren. Lui lustra gurdenza con sera di una voce marcante che stulida paradina.
2: Ed il dì era ed un auter vain un dì da più.
1: Paulin, nuot clar. A nus antupain innen in una pulita truja che gi...
3: Tu non stai ad un essere chef. Tu puoi essere un auto normale, collaboratore e lavorare per te job.
1: Ei, è la schun del microfono e in che fa semplicemente il suo job. Chiorgina Ianchi, bella buonasera. In Svizzera è in de chun a fons menia grefs. A surpaise, la Confederazione vuol per quai restrenge reclamas per dulcer niems ed insomma causas grassas e malzeunas. Fabia Caduff.
4: Chips, cigulata o bavrondas duches. Reclamas per mangiativas e bavrondas malsanas nudessen in avenir pura giunger a dufans suat treda jons. Il Departament Federal per la Sgiurezza Alimentara es setza ensemble cun representantes e representants de la branja d'alimentazione e de reclama. Bötfüs una autoregulazione volontaria per reclama ci sdrizza ad ufans fin tre de jons. La Confederazione propone che la branja des evitar reclama in televisione, internet, social media, tergös online o ter placats in vicinanza de las scoules. Co indicatur cur c'una mangiativa vegn valutada com alzana de svagliar al sistem de valutazione de l'Organizzazione Mondiale de Sanità. La branja ha a sa temp fin la mità de lügl de dir si fan part a la autoregulazione. La reclama ha influenza sul comportament de mangiar dels ufans, scrive l'Uffici Federal responsabel. Ufans cun surpaisa an un bler pi ot risch de survenir diabetes del typ 2 o ir malattias cardiovasculares.
1: Questa stazza avessi da demens per notazions als hotels in Svizzera, quai in conseguenza dell'uera e Iran, Livia Caduff.
5: Il COF, l'Institut de Perscrutazione dell'ETH Turic, quinta con 1,6% pli paucas per notazions. Consunt dall'Asia vengen speciats da main giasts, la quinta il COF con in minus das chars 10%. La ragion principale saien las consequences de la guerra dell'Iran sen i sgols, pia bigliets pli chars u rutas de sgols malsegiras. Pli positiv vesia ora per il turism d'envirn, la e la Svizzera main dependenta da giasts da paiais lontans.
1: Ad ossa in exterior, in la region de Flander, nella Belgia, da un greve accident 30 in tren ed in bus de scola.
5: Per la collisione sono 4 persone morte, 2 ufans, il chauffeur del bus ed una persona d'accompagnamento. Ils ulteriors 5 ufans che erano nel bus sono venuti plessati grevamain e venuti trasportati in l'ospital, quai han comunicato le autorità. Il bus è stato avviato in scuola, tenor las indicazioni sei la barriera stata serrata ed il signal sei sta coccian. Co exact che l'accidente capita sto anche venir scleri. In la Turchia dati da nova main protests. Quai su interchina drecira aveva l'emna passata decidi che l'elezione del chef della partita opposizionale, la pli gronda CHP, sei sta num valaivel. In la città gronda Izmir ha la polizia combatti i demonstranti con squittas d'aua. Già avant le demonstrazioni ha la polizia sarà la piazza de demonstrazione. Milis de demonstrantes e demonstrants sein fugits en vias lateralas, quai tenor in a report de l'agentura de pressa Tudescia. Clamà a la demonstrazione ha il president de partida destituì, Özgür Özel.
1: Mi denno nel mondo del sport, nu a china ulteriore equipa

0: campionati mundial. Ella Tuo e Lydia Andrat vengono a tornar in la nazionale svizzera. La goalia Lucht Romero è per la prima giada venida nominata. Scol trenador Rafael Navarro ha detto sai la fine mira da guadagnare la fase da gruppa.
1: A Schelunsch la surveste da novitanz o son cun un qual dettai da lunda da caliras che nus s'assemfla in actual.
0: La meteo. Da me un dominescia vinavante il soleil, sur las montagnas poi dar incinz nivels da cumulus, singuls uradis e in pusaivels. Las temperaturas sen da me una quira fina 30 grads, a villa fina 25 grads e da sameden fina 23 grads. GFG Venderdì fai aura sumelianta.
2: RTL, il magazzin della Saira.
1: Ed Anton, esi vigneu sis vergaulas ciun da quei margi sera con us saragurdein da Pauline Nuacla.
3: Un talent, il disegno grandius, musica grandiosa.
4: Meldo magista ci sa podia avere.
5: Un originel.
6: Con un gran core e con un grande ingegno.
1: Os osa quei gran cor calau de batter, se relax, se stex, magari critics, moe cun in prisa humor, sia musica, moe ses graffiz resten paradina. In omagi. Sil Tour de Suisse de las quatter cadenas de radio de la SRG SSR se fermenza sin a sperpons, cusera la historia dina el Tessin a Melide sin mir de fermada. Alù, antupenza in amiez la truja della VM de hockey in KG.
7: Gers ci vegna e dice, ma c'è fesci il color? Dice, ma siamo a head of happiness.
1: C'è che Giangili ha, nici che Giangili ha da fa happy e procura per buona luna azur tot stemma per lur lavur un poet pitart. La sera del 26 de maggio con nostra Gurdain del cantautore d'artista giardinese Pauline Nuacla, che è morto ieri la via decina da 74 anni. Nasceu a Baraigla, la stazione de tren de Ftana, Pauline Nuacla viveu ils de vos anni a Sush. Sia ovras, seu relax, surtout il musical d'Anton Beaumont, prezius da enorme montada. Braida Janet, da nostra redazione de musica, l'hai repassato qual term di artista multifar che i bupli.

0: voce.
1: Paulin Nucla. In una voce marcante non è con esprimere melodie, di per sé impostute e causa ses texts. Con ses canzons aveva Paulin ad un alge da dir. E qua non è semplicemente alge. Con sa cerna de plaids, fitch originale, botta d'una con una prisa humor, contenen ses canzons messaggis fitch clairs. E giusto da ses tem de uf not, non è de quest che tot dudiva jent.

0: pionier e revoluzer cun versacuanta critica al sistem. Cecces dice ni pensen al cantautur in giardinais der quai stess. Il stess da una pruna da dir de del. Durant in exposizion de si ovra ci veven ju lue avant radon du sons veva RTR vulju se vair cece la liot pensa de Paulino Cla.
1: Un talent e il sa d'una al schnauf, il disegno grandius, musica grandiusa.
2: Fici inspirato e creativo me.
3: Ti vite il con un gran cor e con un gran ingegno.
4: Mel del magistro ci sa podia avere.
5: Un originel? È un boom! Einfach un boom!
6: Una persona profonda e un uomo sulvadi. Proprio un uomo sulvadi di una parte positiva.
0: L'uomo ci vede complicare questo 75.

0: Chava l'anniversari a influenzar e marcar la cultura romancia e qua ne be per vide ses chansuns. Tenor Armon Parolini, un dels responsables dell'archiv culturale in Giadina Bassa, a l'artista in Giadinais, contribuì er in importante parte alla chasa in Giadinaisa.
1: Tras Paulin sa continua e mantenu il graffit di mena tipica in Giadinais, e c'è il allora fabbricatore, quella là, er sviluppa in avanti in ses ein stil.
0: I procurau sce per un buon mix de tradizion e di innovazion. Ma non è qua. Erses comics deren de ses temp in novum in romancia.
1: El ha visto che gli ufans non hanno veramente in giunts comics romans. E allora ha venuto la combinazione che Donna Bernina von Guaita ha dato il comics, quella era un'edizionina che Paulin aveva da redigere e minciata di rinforzare la loro storia da comics, che gli spetteva venire la prossima edizione.
0: Illustravers quants comics, imbeli diverses chasas in Giadinaisas con graffits, dat scola, crea portrets e contribuì numerosas chansuns all'intera Romancia. I actuales sunt quelles eramo oz. D'una vart per videls text, da cella vart per er simplemente per qua ci venen amo d'una tatladas e chantadas. I quai, da liot de tot età.

A quai tutto del magazzino de quei davos margissera del mens de maig che vignus preparaus a presentaus de Livia Caduff de Gheorghine Ianchi, producenta Yvonne Simon. Nus a nostras informazions a massa autrem fleis e via nostra pagina web ni l'applicazione Play RTR. In 6 minuti dati la masa toccan lu accompagna musica vus pel sport final del gi de lavur sin via casa ni se vus essa chansonu in curcin sin laucia con in pobronda freida tenis forse per fin il space en in zeiver per fardentà lanciata musicala dat in ca credo che scalda più fisca quella può fa fresh, gestire di ascia con la Shakira, conta, assalta su tutto.

0: A cun canta musica romontscha, ai grad d'aulas, ciuna mesa.
1: RTL Sport.
0: E fortun kills ins Gemmen, dann queren Lumbriva, cooles temperaturas che sgratten vit la marca de 30 grads a Varga, quasi gis dati quals, co sesen in tutta calira Silvello, pedaleschen, pedaleschen, surqualms a Valz. 113 km per esser exact, so si lunga el l'etappa del ciclist del Giro d'Italia, stada oz, venter in gida Ruaus e tros arrivaus per etappa 16, in Svizzera, più esatto il Tessin, quella a Manau da Bellinzona, si adò sin 1600 metri sul mar il vicet d'arrivada Cari, a trionfava Jonas Vingegaard di Danmark. Pilgron favorit esi stau sia quarta vittoria a quei giro, secondo vin gli austriac Felix Galla del Podest, sin terrain Svizzer Tessines vin completaus di australian Jay Hindley. Il classamento generale a Vingegaard usciò in vantaggio da Varga 4 minuti. Si austriac Gall. Ademeon vailu a Navos, dalla bella Svizzera, del bel Ticino e la bella Italia, pil tross del Giro d'Italia.
2: Nova sort il mondo al sport da RTL.
0: E asco proxim mensa Leonua Chiei, enza setz fresc, aber chi se ves puspei vini magari temprau per bugi caul al stadion de glatsch a Turic, nua che la Svizzera sapeina per seu de vos giuc de gruppa, che vende Antone num naus in a certa finalissima, deco tut quei un pau pitart, bugien con vos, Jorgine Ianchi, shalom, mensa.

0: Melodi der RTL.
1: Oz cun Erwin Kaduf, benvegni. Il cantautore engiadinese Paulino Atclà è morts, el veva 74 ans. Con sias canzuns sco engiadina il prüm milion ad Astraliun era l'ils ons 70 in ils pi importants cantautors romans.
2: Der Riet het d'Astraliun vendiert, mulet vo oberfaz. Desch come tag und ex seite te dung, 5 francs und 50 raps. Der Riet het d'Astraliun nicht braucht, wo isch noch um ein Zinger gsi. Und weil er d'Wesse nicht pure tut, het er nüt pensiert de wie.
1: Paulino Atclà è denton edaventausen conoscenzco artist des graffiti ad autor de comics. Il glaccio artificial del Center Fonteuna a Mustedo è salvaus. Per suo enter vol in comité d'iniziativa arrimna a 100 conta sottoscripzions tocca il match dall'autoron, a scia che il pievel sappi decider. Lanciata match de duon, vev il Parlamento de Musté refusau in credit per sanare il glaccio artificial. Quei vuol dire che date gli unvien che vien ni gin glaccio artificiale a Musté. Schon negli atton che vien vengono le premie dalle casse de Malzeuns probabile a crescere per intorno a 1%. Quei hanno esperti ed esperti degli uffici federali de Sanadat calculau. Regions per suo enter seggen dentro auter che la popolazione diventa di una piveglia, trattamenti picars, ni de ple consultazioni termiadis. In ons entre la bova de blatt nel Valais e la gronda parte delle donazioni rimnate schon repartita. In tutte an differenti organizzazioni de git, la Confederazione ad il Canton Valais mobilizzò varga 40 milioni di francs perché abitanti e abitanti de Blatten sappien comprare cause sco mobilies viste de ira ni autos. Il don total della bova de Blatten stimeschen la sicuranza con 251 milioni di francs. Donna mia vart, io già vigio in biala sera.
3: Ennies ascensur politicum du mondus cruja traversa Peter Bayer Bugrat. Brilau.
4: Wem gehört Schloss Schauerstein in Fürstenau?
5: Wahrscheinlich am Koch.
4: Wer ist momentan der Trainer vom Hockeyclub Davos?
5: Ein sehr guter.
3: E quei al probabel am preu durant saisons a la regenza d'unci, con una presa humor du mondas quel sabo la risposta. Pi serius cul socialdemocrat che in su Davos combat electoral vignion cusera, ja son Gheorghine Ianchi shalu mainza con Alvaro Solera. Con calma!

Ciao, io sono Marco Horber e canto il coro di Celin e ho scritto la canzone New Bilate Deo perché anche il coro di dirigere va a guardare quel talk e allora vanno a sbappare della trasca la canzone e allora con le dune di voi e allora cantavano tutte le pezze e mi pare quasi immagino difficile in quella canzone.

Es un Martina de Not, e chans der pötje sun ur d'schola, ein til coro de Tschlin, e egge vüges da du dir in jada la chanson de Mission, perché c'è quella chanson tira di mind a mes tempi del seminario, no, ein chanta con las mosadras, e credo lo tanti cinci quella chanson. E para mai una chanson a leggere, c'è una gusto da du dir.

Mes nom es Claudori Janet. Idee, je vus le chanson tanterdi e not de Dermont Cantieni. I quai per quai no enchantà quella avant-toms a la festa cantonale de chant a Samaden, del 99, precis dire quai. I là dire manevol coro de Chulin, dire dirigent, io so sono veramente derce, no a moduna, ma derce. Però se sono in due, con braide in sembel. Io non dovrei essere un mo chantadur, si desde questi vesse interesse di venire a cantare.

Es un durienet, chant ant il coro da Tschlin, bass, i giavüsch in a chanzun registrada avant Blair Onz, che na forza d'udì la prima ada da Matt, i quais la primavera tempriva da d'un hauptmann schem regort in andret. I lura vesa varamanc amo un giavüsch zigeunerleben da Robert Schumann con un text da Emanuel Geibel.

Also, wir haben bläres, belles Chansons per part nie des Chantades de nos coro. Jeles rendere tent, c'è nova una festa de primavera, e quais als 31 Mai, nova una festa de primavera tutta fat speciale, no presentain las nostre societats de musica e curs, mas dals el comune de Valzot, el coro de Valzot. Il cor da Clin, la società di musica da Clin e la società di musica da Ramos. E noi facciamo in forma di una festa di primavera, ci comincia alle 10 con un concerto e dopo musica di intrattenimento, con naturalmente il jantar, il stato di compagnia e un gran piacere, se non vanno in prima a spettatori e a spettatori. Grazie che oggi è stato oggi della partita e bella sera e buona notte.

La Saira da RTE. Con sempre verz, hits e scovridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Danilo Bavier.

0: Suenter RTL.
1: Oz cun Arvinca Duf, benveni. Il cantautore engiadinese Paulino Atclà è morto, el aveva 74 anni. Con sias canzuns sco engiadina il prüm milion ad Astraliun era l'ils ons 70 in ils pi importants cantautors romans.
2: Der riet het Astraliun vendiert, mulet vo oberfax, desch come tag und exait het edun 5 francs und 50 raps. Der riet het Astraliun nicht braucht, wo isch noch vom Bezinger gsi, und will er d'wessen nicht pure tut, het er nüt pensiert de wie.
1: Paulino Atclà è denton edaventaus in conoscenz co artist des graffiti ad autor de comics. Il glatsch artificial del Center Fonteuna a Musté duegni salvaus. Per suenter vol in comité d'iniziativa arrimna a 150 sottoscriptions tocan il match dall'autoron, a scia il pievel sapi decider. Lanciata match de duon, vevi il Parlament de Musté refusau in credit per sanare il glatsch artificial. Que vuol dire che date gli unvien che vien ni gin glaccia artificiale a Musté? Schon il ton che vien vien le premie dalle casse de Malzeuns probabile a crescere per un tuon cium per cien. Que han expertas ed experts degli uffizi federal de Sanadat calculau. Regions per suenter seggen dentro auter che la popolazione diventa d'una piveglia, trattamenti picars, ni de ple consultazioni termiadis. In on suenter la bova de blatta nel Valais e la gronda parte delle donazioni rimnadas schon repartida. In tutte le differenti organizzazioni de GIT, la Confederazione ad il Canton Valais mobilizzò varga 40 milioni francs perché abitanti e abitanti de Blatten sappien comprare cause sco mobilies viste de ira ni autos. Il don total della bova de Blatten stimation l'assicuranza con 251 milioni francs. Donna mia vart, io già vi gelina biala sera.
0: La Saira der RTL. Con sempre Verz. Hits. E scoprides. Musica non-stop.

vus al puls de la musica. Dal improvent sur il hit finta la scovrida. RTR. Uscivaria scola vita.

Scetta la radio, meina tras l'istorgia da musica. Sche canzuns diventan grands hits. Ed è l'ora per la perpetua d'art. RTL, perché la musica è da casa.

0: Ecoute!
1: Blink,
0: Lex,
1: Stress.

0: RTR, nova musica grischuna.
1: My heart is open to what is yet to

canzun da sera, da Florin Camatias. Faccia la lavur, astero sa a plaz il pur. Cur qu'il cen da sera tuna, tras la val, tir il ruaus, torni l'um la buna luna, ad il cor vignin cantaus. Ciaffen e plagé la canzun da sera lai gudé, harmonia vegna strada, o da fons dil steunkel cor, e carezia frescentada tras in leger cant sonor. Hilaritat, dai all'olma steuncla, forz e flat, compignia caurimnada, con il sons da bi cantà, allegrescia la contrada, cloma clar, fai se la gra.

«Eis ti in om?» «De Gion Cadeli». «Eis ti in om?» «Sche volvas ti bominche mai, casaca. Sco il vent, scho lonte con ses bofs. Baul cheu, baul leu, attacca. Ti vas con passe gira frank, la via ben stichnada, e cuores bo per mince flur, che cloma della prada. Se tegnes bo, vi dignitats, sco vid la pial il reugen. Per ina miura de donur, fas uon ni gin il leugen. Eis ti in om?»

Resposta da Tina Nolfi. Via onan perpendicul. Responda subit, clare net. Alla fin voglia savair ma direcziun. El va via enan, via enan, forma un ring e sta salda.